Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grigias e ceccas urraintes urora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin ch'ella es pleina rudonda.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curt vez a svolar, legir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una flurina, on spler sul monch snina, cur passa sul prael soffel den stat,

0: Les novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lumnezia 2026 è in storia. Gli organizzatori fanno una bilancia positiva, malgrado che l'occorrenza nel Bettstadt vendita completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Qua in due le teme sono le 6. Al microfono Urs Müller, bienvenuti. Redund de 7.000.000 persone hanno visitato l'Open Air Lumnezia 2026 da Giovedì fin sonda d'Egen. Con qua in sei la 40ª edizione del festival Bettstadt vendido completamente. Tenor Norbert Gewinn, il presidente del comitè d'organizzazione, stoppia nel sponderar co prendere mauns las finanze in l'avenir.
2: Noi calcoliamo ciò che abbiamo venduto, è chiaro che non siamo in sante, quella vendita che abbiamo venduto più poco, ma oggi neanche il problema delle entrate, se si dice che si vede quella, naturalmente in termini di costi, adesso mi dà una massa, il davos 3-4 anni, semplicemente tutto piccare.
1: Tutti i discorsi che vendono sono demne del successo. Da bella ora sai che faccio feste su Ciela Verde con musica da Traufer, Sean Paul ed Outers. All'ordine demonstrazione nella Val Susa e nel Piemonte e da Grevesacts di violenza. Redund 20.000 persone sono demonstrate contro la costruzione di una linea di via Fiera d'Alta Sveltezza. In una gruppa di demonstranti mascherati sono qui attaccate le forze di sicurezza con crappe, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze di sicurezza sono venite splessate, ha comunicato la polizia italiana. Dal progetto di Spitaivel vai per un tunnel da 357 km lunghezza tra l'Italia e la Francia. Il tragitto ha indicato alliare le città di Turin e Lyon. Criticati sono soprattutto il scuoscioso e il dons dell'ambiente. Nel centro di Berlino, ieri sera tardi, non c'era con se auto in una folla del Christopher Street Day. Almeno una persona sei venuta ammazzata e 16 ulteriori sei venuta splessata per parte greva main, quai ha comunicato la polizia tedesca. Il delinquente supponì sei venuta avanti in foggia. El sei intanto inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlino. Avanti l'incidente, an pliras 10.000 persone celebra il Christopher Street Day e demonstra per il drets de persones queeres. La Russia vuol para recrutare 30.000 soldati della Corea del Nord che doain combattere la front contro l'Ucraina. Qua ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'azione sai in planizzazione. In più voglia la Corea del Nord fornir punti di lanciate da racchette. Già il 2024 ha il potentato nordcoreano Kim Jong-un tramesso 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Anche il sport balapè per Thun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orge Visch. Il campione svizzero ha Grignau Deifer contro Luzerna con 3-0. Gli ulteriori risultati della prima ronda: Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Gezze giocano pari in Adin.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenne sur tracci per part plovi, contro sera dati fase sulle lieve spli lunghes. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sur selva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica Danilo Pavir.

RTL Impuls. Impuls.

0: Las novități de RTR.
1: L'opener lumnezze 2026 se storgia. Ils organizatori sen contents malgrat che l'occurrenza ne bet stade vendido completamain. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Qua in dus tema sozza la set al microfono Urs Müller. Bienji. Radunt de 7.800 persunas han visitat l'Open Air Lumnezia 2026 a Degen. Con quaina sa la 40ª edizion del Festival Beetstade vendida o completa main. Quai a dic Norbert Cavigny, il president del Comitè d'Organizzazione vers RTR. El stoppien ponderar co prendere mauns las finanzas en l'avenir.
2: Nous calculons un jour qu'on vend du haut, clair que nous n'y sommes pas. Quelle vente que nous avons plus pauvre. Après, aujourd'hui, il n'y a pas le problème de les entrées. Si tu es tout ce que tu veux, naturellement, il y a un temps de coût. Aujourd'hui, mi dà une masse, il y a 3-4 ans, il y a simplement tout picard.
1: Tutti ne discorre che vendi in fin demne da success. Da Bellaura sai vini faccio feste so c'è la verte da Giovge fin sonda, con musica da Traufer, Jean-Paul ed Authors. Nel center da Berlino er sai retardi num c'era con ses auto in fulla. Almeno una persona sai vini da mazzada e sette schulterjure sini da splessades, per part greva main, quai a comunicia la polizia. Il delinquente supponì sia vino avanti in fuggia. El sai un conoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone celebra il Christopher Street Day e demonstra per il drets de persones queeres. All'ordine demonstrazione in la Val Susa in il Piemonte e da grevesacts de violenza, radunt 20.000 persone saien demonstra contro la costruzione di una linea de via fiera d'alta sveltezza. In una gruppa de demonstrants mascherata e sin acquaiate cialas forzas de sicurezza con crappa, fieus artificials e molotovs. Almain un canta forzas de sicurezza saien vignits blessats a comunicia la polizia italiana. La Russia vuol para reclutar 30.000 soldats della Corea del Nord che doan combattere alla front contro l'Ucraina, come ha detto il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. L'azione sa in planizzazione. In più voglia la Corea del Nord fornir punti de lanciate de raquettes. Già il 2024 ha il potentat nordcoreano Kim Jong-un tramesso 14.000 soldats per combattere contro l'Ucraina. Dank del sport balla pe per tun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgia Visch. Il campione svizzero ha guadagnato d'Eifer contro Luzerna, contro Aizadin. Ils ulteriors risultati della prima ronda Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Geze giocano pari 1-1.
3: La meteo.
1: Oggi si savent sur trac, lo calma e poi venir blech. Contra saira dati falsa sulle lieve spli lunges, quai surtut nel nord al Chantun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
4: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: musica per i mescati. Per Tai.
1: Despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per Mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lumnezia 2026 è storia. Il organizzatori sono contenti, malgrado che l'occorrenza nei Bettstaden vende do completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Buon dus a Stemmels, oggi alle 8, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Radont de 7.800 persone hanno visitato l'Open Air Lumnezia 2026 a Degen. Con qua in sei la 40ª edizione del Festival Bettstaden vendido completamente. Qua a Dic Norbert Cavegn, il presidente del Comitè d'Organizzazione in Vers RTR. Stoppia nus ponderar co prendere mauns las finanzas en l'avenir.
2: Nus calculai in ciona deina cun vendiuo, clara che non si ne sente, quella vendita che non si più pauc, abre oggi neanche il problema delle entrate, se si dice tosti ve, quella in stom naturalmente ve in temeo il scost, cioè a ciona mi dà una massa, il davos 3-4 anzi, semplicemente io tot picar.
1: Tutti i discorsi che vendono fin demne da successo. Da bella Laura sai veni fac feste su cielo verde da Giovgia fin sonda, con musica da Traufer Jean-Paul e d'Auters. A Wurz è venuta chattata ir la barra da una donna che valeva scosparita da pivendere di Saira, che ha cominciato la polizia cantonale. Tenoran primas in conoscenza se la donna da 89 disgraziata in territori tais. Ella sei crudata passa 40 metri in la profondità. Nel centro di Berlino, ir Saira tardi in umciarà con ses auto in una folla. Almeno una persona sai venire ammazzata e sei di ulteriori venire splessate per parte greva main, quai ha cominciato la polizia tudescia. Il delinquente supponì sai avvina avanti in fuggia. El sai inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlin. Avant l'incidente, ampliras 10.000 persone celebra l'uscena Christopher Street Day e demonstra per il drets da persone queeres. All'ordine demonstrazione in Val Susa e nel Piemonte da greve acts da violenza. Redond 20.000 persone sono demonstrate contro la costruzione di una linea di via fiera d'alta sveltezza. In una gruppa di demonstranti mascherati hanno sin quai attacciato le forze di sicurezza con crappa, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze di sicurezza sono venite blessate, ha cominciato la polizia italiana. Dal progetto di Spitaivel si tratta di un tunnel da tren da 57 km lunghezza tra l'Italia e la Francia. Il traietto ha indicato gli arli città di Turin e Lyon. Criticati sono soprattutto il scuoscialz ed il dons dell'ambiente. La Russia vuol para reclutar 30.000 soldati dalla Corea del Nord che doan combattere alla fronte contro l'Ucraina. Quello dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'azione sai in planizzazione. In più veglia la Corea del Nord fornir punti di lanciata di racchette. Già nel 2024 al potentato nordcoreano Kim Jong-un tramesso 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Dante il sport, Balapè, per Thun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgia Visch. Il campione svizzero Gudignaur daifer contro Luzerna e quai contro Isadin. I ulteriori risultati della prima ronda di Dirsaira Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Ghezze giocan pari 1-1.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenza sul traccio locale in Poier venir blecce, con Dirsaira dati fase sulle live più lunghe, quasi soprattutto nel nord del Cantun. La temperatura massima è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi nella regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: Silvia Zanker è illustratura con Cierp ad Olma. A quei sentins bein en sias illustrazions. Il plibu gen malegia ella moviment. Malegia moviment?
5: Em fa plaer se que da moviment se que da quel chose de rir, se que da quel chose de scouvrir e moviment de man jo chennes che forse da quel ure o se che disegn scoprim una pichne persumina e quella persumina quella allora forse ein scharpes mega grandes e lura capite la quel chose zur cho in event o se man agi scu de creer moviment, also che que es mie motiv prediletto chennes.
6: E qual urs? E letzte saudant ihr las Illustrationen de Zilge Zanker ka Venjo Jones. E la filosofescia de vart il sen de la vita. C'è dat sen a sia vita. Avanca nus de klein las ponderazions de Zilge, de kleinus musica. A fortan ves vus pede de studia il sen de vossa vita. In cordial benvegni fa vus Claudia Catomen, bica vus de kleis l'emissione.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad anzi c'è special. Ils gis in liungs, la sera scaldes, a mingeton para il temps da di pipleun. Ze sind forse sper in lag, ni viagiont tras nos culms, vin forse la gronda demanda. C'è è insomma il sen della vita. Forse il sen della vita exact quel, gude moments consentemein, cira relazions e da all'acna vita in sen. Pilsinze quei tras la famiglia, per auters tras amicizias, creativitat, cardiancia, ni passion per la profession. Creativitat e passion a Zilja Zanker. Zilja a 28 ans, ella è illustratura con regista Silva Pleuna de casa us a Luzerna. In sias illustrazions sentins in aria frescia, moviment, allegria, ad il medem moment vania profond.
2: Ei m'occup gugent con memorias al gortenses art de mia mincedì e lura fabricescisco quel ciusse insembel, scu scena combinella, scece con da propi mia motiv predilet u genze il moviment es mia motiv predilet, quella spamusir in diversas, hai. In diversi modi.
1: Also, vous me leggeis il movimento, de co fa quel plaisir?
2: Em fa plaisir, se quedo movimento, se quedo qualcosa de rir, se quedo qualcosa de scovrir, e movimento, de man aggiù scennes, c'è forse da quell'ora, c'è disegno scoprim una piccina persumina, e quella persumina, quella allora forse ein sharpes mega grandes, e l'ora capite la qualcosa, cercio in event, usce man aggiù scoprim de creare movement, also c'è qui il mio motiv prediletto scennes.
1: Vos esses illustratura, con importante è che vos vesi nel lavoro che fa plegè?
2: Quis fici importante, quis era una grande sfida c'è te, de er poder percirir quis plegèr, perché scucci non so venze, scu per somme screscies, c'è qui non basta d'una da be aver qualcosa ci fa plegèr, e tu naturalmente er poder vivere da chicca, e pel moment dei quis plegèr, ma hai la stabilità di son qualcosa ci ins occupa, crei, a nus ci creescen e s'occupen con art e illustration.
1: Also, c'è vuol qua dica, vos vese un in altra lavur, chi vignon en raps, alles illustrazions e il lavur scintic del cor,
2: Hai, also, in mince casi squene lavur del cor, Hai, questo mince persona crea scuccia tirare per se stessa. Also, per me non è so scennes, c'è faccio mio lavoro bello scennes senza guadagnare raps. Il senso che dosco una parte non c'è illustrato per me, così mi metto di esprimere i miei impissamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente è per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro scu in clear c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante c'è nos clapenze questi raps per nostro lavoro perché questo la lavoro ha valore hai precis
1: Covesa in illustrazione del sen della vita, onus filosofia del sen della vita. Come li giassas quel?
2: A quella giuri mince casa ger color, ger moviment, ed er porto con me una piccina illustrazione e pas lo resco mosera te. Ti vetes già ed anche disegno ent custaps con mia sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia da me stessa, ma un po' studiata da d'autres, perché hai, è un po' dipendente di storges e questo qui ci incogliasce con autres e è già difficilissimo da poter nudere in autres storges e da giudare questo incontro con persone, figure, moments, hai, questo qui ci dà vita.
1: Io lascio di scrivere in te, forse vese un po' tutto. Also, io vese il colore, vese il flore, via verde, animals, uccellets. L'uvese o credeu vus, cun urelles, che se sis de vos in pult, in ruax il pult, in scadiola entameon, esses crevida te cla musica. Ce va umblidau, also, ce patrazza in ciocca onde vos come leg?
2: Ci sono veramente descritti fitz ben ce ti vezzi. A me è semplicemente appunto importante che non be mia fantasia è importante, ma è la fantasia d'autres. Also è title è fitz fitz cogente in storges, also non be ler o guardir ma impostuit erta ler, ed è giusto te lo intrin in storge. E hai questo semplicemente un modo per me di sentire libertà, di smancire tutto quello che ci capita orde questa maesina in un lavoro giusto e hai da essere proprio completamente eint in questo mondo nuovo. E conosci tu essere flores, qui però è semplicemente un po' una metafora, ho detto, per chi go. Also qualcosa ci cresce è.
1: Aber wie es atelierst, da essere in tic creativ, also con calurs und tuern, forse in tic chaos, per arvertse con la fantasia?
2: Hey, mince cas, also erstell dir tiers, c'è es tut da fat otres kommissar, per exemple, quelles fit strukturede, es wieder l'imprender de da wär strukture. Et ei drauf quelle e gra minche persume kreative drauvele strukture mal mit dem temp is quer difficil grai per bjares persume kreatives de tenir ein da queste strukture, ma sche so strukture e confins lures pa ja crescher surare e quasi ja qualcosa bel.
1: Quella illustrazione è fit positiva, è plein vita, è sin smira us os il mun, sils conflicts, sils catastrofes, c'è la speravus che il mun vien forse puspei pi fit, c'è quel che vus ves malegiau?
2: Così una domanda fit difficile, crea, perché also quando dai la soluzione also quando da la soluzione per il problema e a crescente fantasia può giudere o creatività può giudere di cedere soluzioni, ma a crescente è giusto fantasia fantasia su letto non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma può essere un lo un spazio in cui si può in cui si può insegnare, in cui si può provare ore, modi o vie. E importante è schon di loro erterciò ir ore della fantasia. Also quei badi loro per me cioè sono meno lungi in questa fantasia e non fa che schon ner bene. Also qui trovo scusa una bilancia, cioè un equilibrio.
1: Also equilibrio dentro il vostro lavoro, la fantasia alla realtà.
2: Hai, ma non è giusto per un'incumbenza, so halt loro un'offerta, loro stu finire questo lavoro in non so, also questo fitch de bas, cingiuras, che dipende loro era d'una dell'incumbenza che so. E hai appunto la struttura importante.

0: Il sen della vita è un fece individual. Come amplis il sen della vita? Io credo che voi avete un flauel e le illustrazioni che avete il quale ed interpretate il quale andrete. Come avete un flauel?
1: C'è tutto quello scopo che ci siamo domandato con c'è noi, cioè scopo che trovessi proprio per vivere, cioè c'è questo in c'è altri diversi, scopo mangiare, eccetera, ma fantasia con chi non potessi semplicemente più, cioè qui non desse chi allora non potessi più vivere, crei. Ed è scocciato chi e crei c'è mince persone che c'è chi con scopo i fanti ed è certe persone che mangiano loro scopo per cercare questa creatività della fantasia ed è crei che è un gran privilegio c'è posto scopo. Non c'è nessuno per cercare chi ma questo è il clerce.

0: Mais un siemis per vossa vita.
1: Come lei ha domandato, è crescente di avere semis, con cui c'è da avere fantasia, nisci. Ma è giusto quel semis, a spem, era di una mudirta ciò. E hai, è c'è questo difficile di essere crescita e di avere semis, perché c'è non so a me in che direzione c'è quel a te meinen, hai. Cioè c'è, è da schon certi semis, ma è non sente quanto realistico c'è quel somma. Und jetzt, hey, mal ein Sömi speziell. Also, mein Sömi ist durch die Bert-Mail-Illustration. Das ist ein grandes Sömi. Mein Krei ist auch realistisch. Und jetzt, falls du nicht pensieren kannst, ist es wieder ein Sömi, weil es ist ein Partner.
0: Ich wusste, dass ich in der Schule primär bin. Und ich bin endlich in Sömi, mit der Forza da, wie eine Wohnung, wo es eine Fantasie als Fonds.
1: Hey, così mi ci casco alciosa, scu magistra primara, maligri in postuzzi in chicò, appuntarsi la creatività e da partir quis plager d'imprender e imprender is halt alciosa ci mi occupa fitch ferm. Mio papa da spö, cioè som nascida, dis el, hai, dici, nos imprendens tu, ci dè d'una panzo a pap, ti discuergio su genes. Tu non imprendi giù più in guetta e più crescita c'è gente, più c'è in clè, c'è dentro ciò. E è maligra di imprendere da d'autres e d'autres e da me svesse e da me evolvere di un evento.
0: Also il senso della vita è da di una stavit l'onere, da di un imprendere si c'è mince di?
1: Hai, e mince tanto è mega bella e mince tanto è fitch tantus.
0: Per sarà quei discorsi per venire alla fine? Che è il senso della vita per voi?
1: È creato proprio per dire la fantasia, che è un plit grande e hey, l'ho per minciun avere fantasia, c'è chi che vuole dire.

0: Na, ma appunto, fantasia, questa era Ant Makeup Jars, Factures per me e... Hi! E spero proprio che non smetterà di insemgir e... Hi! Già visci che era a tutti gli
1: A forza è di vivere il talento, di iniziare il talento, a bu... Scià passare il...
0: Hey, ed è di scoprire nuovi talenti e credo che qui dipende è mega ferm, appunto, in che periodo ci esiste, in che passo di evolvere. Hey.
1: Silvia Zanker, filosofont la greve da mondo davanti il sen della vita. Sia illustrazione da della ad il sen della vita an fleissin rtr.ch. Quella a tutte le altre episodi delle domande filosofiche in Play RTR sotto Vita e Creta.

0: Quest'au in remaster dils Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Normalmente chi che va ad un open air ni festival torna a casa steuncla. Bo Ivo Orli che sta usavano in Pergis al Paccia Mamma e al Park Ela.
1: Quella fin di anno ha che gaussi mies batteries. Et io son letzte svedi e vai senza. Senza tisi. Stupen. Per me è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mon che focussau sin consum a profit.
0: C'è che Ivo Orlik, che sta zetz in tribuna con sias rimes ramonces, manege con che mondi e senza tisi a c'è che plegeo del a quei festival jetzt metisesce el pleiz in via.

0: vita e creta, il plet si invia.
1: Ella è schon a fin, il opener Lumnezia 2026. Il Zins vengono in pergiese sentire la steuncladat della munconza da Sien, del saltar, patterlar, cantar. Autors pitation delle conseguenze del consumo d'alcohol ni drogas. Che va essenza quei, alcohol e drogas, a Ivo Orlik, che sta setz in tribuna, sentiu ad in autor festival. Su plaz in via.
2: Questions van bujen a festivals. Jaue. Un flal drec liuk per gode dus ni trais dis que sentiment de libertat aidenton nianxi simpel. Mo cei festivals fan bain a mi ad mia olma a cenis pitosht bo. Ja la vurusko buker vendel differentes artistes ad artists ad openers ad occurrences. La stad a stadion alta. Minche findiamne dati plis concerts neca son savens setz sil plaz per coordinar dent als acts ad als organisatours. Als Wundons malecs tipics a improbabel an conoscenz a tots can ja stai ad in festival. Sturna dat, substanzas illegales, carplines, sepichems, zones pels VIPs, rumians a cops pels plons en turn ad a pertot sponsors a reclames de firmes ca fan crescer al spiegel d'insulin mod a marasi su. Quai ai bo circumstanzas ca fan baine l'olma. Miu meini. La devosa fin diamna son jo d'anton staus con il musicist al Pachamama, el Sursès, in festival a miez las montagnes grigiunas. A quai era total auter. Na gin alcohol, na gin es drogas, na gin rumien, a mincin ca pren consets a lava giu lacna vishala. Na gin securitas, na gin sponsors, mo radon 2000 personas, familias, tats, atates, radon 350 fons ca curevna tuona pai blot. Na gin caos, na gin agressiun. Als Hospes an der Tlaula Musiker aktive mein, zehn se cincia ad anzal tausch kashides bo in de meun. Am braciau, ris, ures ad ures, plein energia ad amur, a quai tot senza alcohol a substanzas. Quai definitiv bo in festival ca cece scrositau l'energia, alai on diese na vos ventrals verstitz el cirp, ma bain quella fin di amna a ca gausimies batrias. At ja son letzte svedi, ai va essenza. Senza tisi. Stupen. Per me è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mon che è focussato sin consum a profit. In effidiamna, ca fai bain a mi ad a mia olma. E va, pia e auter. Ja givisela tots vine von in a super sesione de festivals, a sai recomenda ca magari rendi den curien pao pidic per in dret liug de celebra a festival a veta.
1: Il plaz in via da Divo Orlik, che è scolaste, rapper, ad ha in acina agentura per engagements d'artistes ed artists nazionals. Su plaz in via, am fleis e alla quotidiana da vendergis, nisco dinas in play RTR.

0: Erde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Il incontr da capellas è un eveniment con grande tradizione. Il prim è venuto organizzato il 1961 a quei sin iniziativa del musicista e componista Hans Niederdorfer. El era stausa din incontr da capellas a Turicchia da Tarciau, che quei savesse essere un sacè pilgrigione. Da gli stems devi biaras capellas, denton imuncava in eveniment per s'incontrar, presentar tocs novs e descobrir capellas giufnes. Gec e fac. Il prim incontr è staus al Marsöl a Quera in gran success ad una vera fiasta. Il arch musical dat in guarda na vos in quals si son tons dils incontrs de capellas. Gec su entre las novitats, de las novs.

0: You're happy now.
1: Co anflin sil sen de la vita. Cosa jeu che vai en flau el. Per sil je zanker da silva pleuna ca venjoch ons. Esi schon sco fon stau klar, che che il sen de la vita per ella. A co ala en flau el.
2: Fantasia scho quen no das ki ca lor no podessi più viver crei. E da das cuce to ki ca a crei che minche persona chatta ki ca scu i fan de e certe persona schmenchen lor scu da percirir questa creatività della fantasia e da crei da gie un gran privilegio che pas scu en che dune percirir ki ca ma cosa er clear che cosa per me minche tanti difficil. Also appunto sono discurrenze tercio sur de la situazione dell'incumbenza l'ostelio era dune tercio percirir appunto, c'è incumbenze facci, dai c'è un tempo per me, sves, per disegnare, per illustrare, dai crea c'è fantasia, è il mio segno di vita, e illustrare è il mio modo con cui mi esprimo, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccine robette che mi fanno piacere, e hai, o di scoprire cosa viste, cosa in oggetti da mince di, cosa è qualcosa. Also Fantasie ist per tutti, qui può erbi drovir 5 minuti.
1: Tu ne fici simpel, tu tina eisi bu simpel, bu mincin al talent della creatività. Ad ebu simpel eisi da stavit lunder da fa una profession, orces talents. Da mondas filosoficas da vartil sen della vita, domenica proxima filosofeinus puspei, lucula biatleta Aita Gasparin. Io già vigil è vus in abbiala domenica, creativa e ricreativa. Io sono Claudia Catoman, sin su di.
3: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Opener Lomnezia 2026 è in Storgia. Il organizzatori sono contenti malgrado che l'occorrenza nel Bettstad vendi do completa main. E in Germania ci resce in auto in folla durante una parada. La polizia discuore in tanti attentati. Qua in Dussels tema sotto la snof al microfono Urs Müller. Piangi. Radunt de 7.800 persone hanno visitato l'Open Air Lumnezia 2026 a Degen. Con qua in sala 40 edizione del Festival Bettstad vendita o completa main. Qua a Degen Norbert Cavigni, il presidente del Comité d'Organizzazione vers RTR. Il stop in ponderare coprendere mounts las finanzas in l'avenir. Tutina sei l'Open Air Stein Success, da Bellaura sei vini facci feste su Ciela Vert, da Dievgia fin sonda con musica da Traufer Jean-Paul ed Autors. A Wurz vini da città da ir la barra da dina donna che valeva scosparide da pi venerdì sera, quai a comunicare la polizia cantonale. Tenor in primis en conoscenza se la donna da ociantinonza disgraziata in territori tais. La sei crudata passa 40 metri in la profondità. Vide l'azione da cercia saier in elicotter sta partecipa. In un momento all'exterior, a Berlino è l'uscita una Christopher Street e venire giù ieri sera in auto e c'era una folla nel centro della città. Una persona sa venire ammazzata e 16 ulteriori sa venire sblessate per parte greva main. Quai ha cominciato la polizia tudescia. Intanto ti scuora quella di un attentato. Il delinquente supponì sia vinavante in fuggia, qual sia inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avanti l'incidente, ampliare 10.000 persone fece parte della parada e dimostra per il diritto di persone queeres. E anche il tennis, Marc-Andrea Hüsler potesse oggi terminare sia carriera da profi con una vittoria. Il Turicais da 30 anni è stato qualificato per il finale del turnier de Challenger a Zug. E la battuta il tedesco Max Rieberg in 3 sets con 7-6, 4-6 e 6-4. E nel finale fronte Hüsler sin il brasiliano Thiago Seibold Wild, che ha battuto il svizzero Dylan Dietrich in 2 sets. So entro questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüsler sia carriera da profi. È in the set giocatore svizzers che ha guadagnato in turnier da ATP.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sul traccio locale, ma poi venire blech. Contrasaire dati fase sulle olive più lunghe, quasi soprattutto nel nord del Centun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legno di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi nella regione de Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il center.
3: Minchon al principio de schner is il primo evenement important de la musica popolare. L'ura se radunen amaturas ed amaturs da schottisch, slendlers, valsers e polkas a l'antquart ante il forum im Riet. Vers 600 persone si odon nur abbondant 2 ures musica popolare da cappellas grigiunas e da tot la Svizzera. E da vo daiam o bal fin la bonura las trais. Quis ston è stat quel evenement per la 60 aflaiada. Motiva vonda per dar un sguardo in avu per lasciar quintar da temps passats.
4: Io stau naturalmente bien in quel gato se scia che aveva buonamente in trembleccia con le mosse era da vostire registrava quei vevens in una certa retenienza o giava strusta suona a quei fideva schon tremblains.
3: Benvenuti e benvenuti per la nostra missione. Al microfono si accende prevost. Ante l'arte musicale da Dots dudiva dvust concentes ci quinten da più bot. Arno Jeli ci destat fin già la seconda iada della partita. Josias Just ci ha suonato con püses cappellas. Hans Kadec, il clarinettist della cappella Forap. Gusti Obrist ci ha 92 ons e ci sono moduna pro la cappella Alpstedts. O Hans Luzi Hunger della cappella Rigold, ci de stat president dell'Unione de Musica Popolare del Grischun e der president del Comitè d'Organizzazione dell'Inscunter de Cappellas. In nostro archiv de musica na chatalas registrazions del prim Inscunter del 1965, quella ja dant il Marcel Quaiera, e la aia tuna uscia. Notet lein bi de Vetter Tanna, un Ländler da Lenz Maiolet, sunada la Cappella Jäger, con Michael Jäger de Quaiera, Michael Jäger de Langwies, Hans Jäger e Walter Jäger. E questa cappella sei di quella sera per la prima jada. E dal scurer Ländler Freunde, con Peter Zinsli, Arno Caflisch e Sepp Simonelli, tatlaina il Venta la Schottisch, da Paul Kollecker.

La Ländler Capella Jäger bida vetter tanna. L'inscunter de Capellas es un evenement cia gronda tradizion. Il primis ni organisat dal 1965, sün iniziativa del musicante componist Hans Niederdorfer. El de restadio Turic ad un inscunter de Capellas e a pensat che quest pudesse organizar in Grischun. Quella iade di Vebleres Capellas però i mancheva un evenement per s'inscuntrar, per presentar tocs novs e ni reconoscer Capellas iufnes. Dit e fat. Il primo inscunter è stato ant il Marsella Quaira, un grand successo ed una vaira festa. Moderaveva Wiesel Gier, una delle personalità importanti della scena de musica popolare, postut per via de s'emission de televisione für Stadt und Land. Più tard andò a presentare Bortal Bezzola, Regina Kempf e Beat Cümperlin, l'inscunter de Capellas. E fin già a partire dalla prima edizione es quelnio registrato dal radio DRS o SRF, più tard era in collaborazione con RTR. E qua ci des remarciabel, in un dain giunota reviniment ci des nu registra o seble erasiades e da prima d'avent. Despoi il 1992 es quell'inscunter ant il forum in Marietta Landquart ci sporge plazza ver 600 persunas. Als des de Schneide stat il 60avel inscunter de Capellas e participa an quistiada Bleras Capellas Grischunas, sinclea per festejar il jubileum. Las Capellas Stelzer buoba Grischart Oberalp Bergüner Ländlerfründe Grischuna Alpstädts ils Prettigauer Ländlerfründe ils Schweizer Örglerfründe Felsberg ils Grischuna Örgler il Trio Duranamt la Ländler Capella e dal Centum Bernils Quartetts d'Orgelet Urwurzo e Lengenberg ed il Quartett de Jotlar Alpenrüsli de Heimenschwand. Er quiston vaina fad videos de lur rappresentaziuns e questi taivet sün RTR Play. Tornaim pro il primo inscunter de Capellas si destat als 9 de Schner del 1965 ant il Marsella Quaira con sia bella sala. Una delle Capellas legendaris cia suna quella iada, la Capella Calanda, con Hans Fischer, Jakob Keller, Hans Niederdorfer, Edwin Berry, Walter Hefti. Es sunnen un schottisch concheint de Hans Fischer, im Weltstörfli z'Chur.

0: Peter Gedient, Walter Hefti, Jakob Keller e Hans Niederdorfer, l'iniziant principal dell'Inscunter de Chapellas. Es han sunà il schottisch fröhlich e stimmig. Bläres jades sul palc ant il Marsöl e dirant il forum immerieta Landquart e stadio si es just. Sinclea cu la Chapella Oberalp il prüm cun ses frars de la Chapella Just Buoba.
1: Ein Marsöl, wir haben prima gavenio suno cuis frars, Chapella Just Buoba, questo anzacuras 1970, quang sto coi viselgir, questo impressionante, la tira sera al fac convers, a questo interessante coi viselgir. A nus vain suno Io sei anche ragordo, in toc einer vom Neni, also in toc der Mestat.
0: In atmosfera speciale in Marsöl?
1: In Marsöl ist proprio so speziale. Proprio so, bei Pinch natural, bei der Tier, la Joka der Lotier. Questo proprio bei, bei Pinch, bei Personal.
0: Dal gordo stimo da d'otras cappelle, si hanno sonante quelle ad antil Marsöl. Cappelle si non existono, forse neanche più, ci hai non dato spubblè, sonst ne più.
1: Natürlich Peter Zinsli, natürlich noch ist ein Koryphäer, natürlich die Hans Niederdorfer, also la Chapelle Oberalp, natürlich als Angeschiet kriegt sie 1968, als es so 69, Forza Ank, Tassafia, Bergfrieda, das ist sie, das ist ein Gordor, ich schon so.
0: Guarda, ero se buona amicizia, so incontrar colleghi, si impa, hai essere insieme, essere de compagnia, io dai al far musica.
1: Naturale, se stai insieme, non puoi discutere, aber, io sono sempre guarder con Juli Moser, sto naturale, quel, in Erinia Corifea, con Peter Zinsli, con quel veo naturale discutere, sulla musica, a quella roba schon non puoi.
0: E questo allora era un punto di partenza per non più concentrare per accettare il nuovo pubblico per arrivare anche alla radio e alla televisione?
1: Ja, naturalmente, non sto bene quando sono registrato quella sera, quella musica, per si è realizzato, è un po' bici, ma su un'altra con la cappella opera, naturalmente. A questo frars va un bici su noi, anche la die Ländertreffen in Marsöl.
0: Dal Gordos, dal 1992 ist stat il Müdemeint del Marsöl ant il Forum in Mariet. Ist qua stat ein paar tot in otra roba?
1: Qua tot in otra roba schon. Bupli, ci pinch, ich so, per background, forza bipli, ci, da starren zemmen, ich sto, einfach, putte tot otra sto. Aber, natural, ich hab blair spectators, hat blair blair capellas, tot, allora ist du essere, ci, adi Marsöli. Forse bist du in Lokalen proprio per ein Grand Event.
0: Du sonst das Spöbler sonst con la Chapella Oberalp, sonst ihr mal contest Fras con Just Buoba. Quante Jahre insomma sarast du Stadt Quia, a Landquart, in Forza ihr mal antil Marsöl?
1: Anzemen, ich war Forza sto, citati aus 60 vor Forza 45, 46, dort schon, Forza schon. Und aber das Formationungs, con la Oberalp, con la Fras.
0: Ja, du ne bella Salgordanzas, beda, poter pensare in avò.
1: A dine sto bi, è da veo puspe con scolars, che hanno seguito nos con cappellas, ner amici, ner colleghi, veo puspe, mi gettavo me, su andre in ionas, puspe veo, questo è proprio bi.

0: La chapella fuor ab con una marcia da Casi Geisser, Abschied von La Chaux-de-Fonds. Quai es stat del 1979, es una Antonica Deres Aldo Geri Peter Christoffel, Arne Rüedi e Guido Fontana. Un peron sputart es diventa Hans Gadetschko member, e la fin d'evna passada til naia erinscontra a Landquart. Il musicant Sor Silvana son a pus esiadas all'inscontr de chapellas, però purco c'è quella stata Landquart, con la chapella forap e col Schweizer Orgel Freunde Felsberg.
1: El Marcel va a un mais un auleu era... Era lì un botella fuori, lui aveva in accena cappella, quella scenonata cappella Diana, suonava bus proprio in musica popolare e un po' di altra musica. Così che io sono lì un bus staus. Ah, perché io al forum sono naturalmente staus con la cappella fuori, a lui è più risgata con il Schweizer Orgel Freunde Felsberg, lui aveva suonato 15 anni.
0: Dai a belles algordanzas da tot questi incontri de chapellas con un grand public, un public che ven l'androre, che conosce la musica popolare, che conosce il stox.
1: Io stavo naturalmente bene in quel gaza, se c'è chi aveva buona mani in trambleccia, con Uli Moser era da vostire, registrava, qua avevano una certa retenienza, o chiava struz da suonare, a quei fideva son tramblains.
0: E loro al pubblico, non erano loro els amaturs e les amaturas de musica popolare della Surselva, della Foppa, de Flem?
1: No, lei è stato un giorno, also la Surselva in laut al conto della musica de Sturz, aber musica popolare, poi non conoscono els praktisch bock. Io ho suonato in Perga, si se dron. Lei era un piuttosto che teneva con la musica popolare, ma per quelli che avevano in certo contatto con la Svizzera centrale, also con l'Inner Schweiz.
0: Suonare qui con differenti chapelle, per con blers colleghi musicanti, c'è algordanza o c'è sentimento che se le qui a Ozla si sente affleiata?
1: Ma io naturalmente in bellezza che non tau padina puspei colleghi che sa suonare insieme e suonare forse a quella scenomnata stupidas e dentro l'altro naturalmente quel che me un cancafano puspei in texto di già.
0: Blairs da questi hanno suonato 60 non sono più tanto da no Blairs non sono forse non più venne besco giasts questo è pro el con far musica funziona come ad una bain con grand plagiar.
1: Also con la cappella vorab, con us ven leu calau muert mozognes, lu va eu giu messi setzi in accina cappella sot meu nome, ven leu sonau imper ons politemein. A lui quella corona nida, a quei è stau in, per nus in disaster, quei è stau fineu con la musica. Oz mondi o minche vende di sera e unena fürstenau, a sonna leu con imper collegs, aber bosco cappella semplemein liber.
0: Per oggi da un evenimento musica popolare scossa a Landquart, l'ora Hans Gadetsch is della partita.
1: Ja, normalmente sono io schon che adotz und naturalmente è che per via de che mes colleghi pi baul de la Schweizer Orgel Freunde Felsberg en che. Quei halt in tun tot special. È scho sun al pubblico nel aber quindi schon zwa fa quei.
0: Is po dir quasi una delle cappelle leggendarie ci date il centum grigiun.
1: Ja, quei sanse gi, quei è unic, quei è la fondazione schon stata, la prima in quella scinomnata gross formazione, scongi per tudest. A quei è semplemein in scongi in sound, cauters anbo, quei an el semplemein en.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia e in Spagna furiescen vinavant incendi seguautes a Struss. Finus in redunt 260.000 persunas finidas evacuadas. E William Reis davente campion svizzer dels 100 meters, quai en 10,16 secundas. Quai en dusles temas, ozzales 10, al microfon Urs Müller, Biengi. In Spagna e in Francia combattono millis pompiers vinavant contra grandi incendi a Guaut. In veste la capitale Madrid sono oggi ulteriori vischnanches venite evacuate, quai han cominciato le autorità spagnole. Le flamme sono finus devastate la surfaccia da 130.000 hectare, due giate la surfaccia del Leide di Ginevra. In il sud-veste della Francia sono finus 167.000 persone finite evacuate. Consunt per tutti la regione intorno alla città grande da Bordeaux, uscì alle autorità francese. A Berlino è l'uscenum na Christopher Street e veniro giù ieri sera, soentro in auto e c'era in una folla nel centro della città. Una persona sa venire ammazzata e 16 ulteriori san venite splessate per parte creva main, quai ha cominciato la polizia tudescia. Intanto discura quella di un attentat. Il delinquente supponì sia vinavante in fuga. El sia diventata conoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlino. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone fac parte della parada e demonstra per le drets de persones queeres. In Brasilia vuole il senatore drets conservativ Flavio Bolsonaro diventare presidente del Stati. Dindì de partita an le delegati ufficiali ma in nominal sco candidat. Flavio Bolsonaro è il figlio il più vel dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, che venì sentenziato a più che 27 anni per giun per via d'inculp de stadi. Sco se sbab vale Bolsonaro sco politica della dreccia. E le permette di sbassare le staglie se da gira moda più rigorosa contro la criminalità. E l'ha accentuata a voler continuare con l'irta politica de se sbab. Era il presidente in uffici, Luiz Inácio Lula da Silva, candidesce per una ulteriore periodo d'uffici. L'elezione presidenziale è l'ora l'ottobre. Ed anche una novità dell'atletica leva, William Reis è campione svizzero sulle 100 meters. In 10,6 secondi sa il registrare il miglior tempo personale in lezzi grunta Turic. Secondo vini Timothée Mumenthaler, che è campione europeo sulle 200 meters. Tra le donne sa Geraldine di Tizio Frey procura per un exploit sulle 100 meters. Ella grignà la corsa in 10,9 secondi ed ha realizzato il miglior tempo personale. Mancantata sa qualificare per il campionato europeo che ha per contro Mushinga Kambunji, sventre ses congedi da maternità.
2: La meteo.
1: Oggi si sventa sur tracci, lo calma e poi venir blecci, contro saire dati fase sulle ivas pli lunghes, quai surtout nel nord del Chantun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Corsa entre le 10 di quella devosa domenica da Fanadur, Gheorghe Neianchi per Encever, Lewin, in Lumnezia e in Zavit Fini, su entre la grande festa Encever il Rumi. Oh, ah, schon una mia poesia, ozzon de meun. Relativ baul.
4: Ah, ja, schon train fazit positiv. Ancet, in Gulaura, che è stata, schinze, usci di Zaus, gli opener Lumnezia, apre qua, dati te nus, quando vai in trais di Sbialaura, Sulal, forse pure mai mina caul, avela in Butunia.
3: Ciao organizzatori del spettacolo Norbert Cavin de Deludin Zalon de Pli e de Quartz de quella domenica tutto tonor X nuova dati forse tutina e un cicciai de Tugna ci sa. Shalou! Menza! Bella domenica!

0: capoeira.
1: Dias vergalas dias, 27, 60, 61, 93. Quelas via decenas de 4 personas que nos venceriño posta con auguris, Laura Maria Canonica giù a Neuhuse spela Cascada del Rhein, asce festival 27 aval. A Schluein ven fac festa con Jörg Albin, nascevon 60 ons. A Surin esi Richi Schgier, che diventa col gi de dots ufficialmen in pensionau, con contonger la via decena de 60 ons. A lu, lu a e la casa San Martina Tronina giubilata. Lara in seu miez castia oz quiz gevigia il menu de festa la Anna de Rungs oriunda de Ion che complenesce l'alta via dicina de 93 ons. Cica Peter Ciao vide vus gratulescia con ce gevis tut quai scuadina ne vendeles 12 mesa. Luesi puspei uras de prender in giut crunna metteren in scatla se i viedo el mun a surse a seu destin.
2: La Cupina.
3: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
1: A quai destin decide si ci devu, stirci ascia la numera 26 del mens de Fanadur sa centà, faina sorpresa, a surtut be pligis con drua 0800, veng 21 30 la numera per regala la scadiola.

0: In quart vergaulas dies del telefon stenza da il BNG Valentina Cavegn in casa nua in pulita mission se la vol per mincin de sas dies beadis regalala scadiola dat RTR en tot al veis dies Lina Cavegn Rugem BNG
1: BNG
0: dort vin fac festa cun inna neve.
1: Exakt. Alles verlegere schon die 15 Kodi. Also, ja, gratulas bu den Lina, a die Wiesele del Tutbien, Kalestetti Seuna, a Pulite, a Cara, Scoletto, Canus, a Caladi Biatrice, con tutto quel che la fa, a Salegra lu figliuoste di la seconda scoletta, lu eni Luis Gronz.
0: La Lina Cavegn fun ses seasons ots c'è alla sans intic c'è che l'ha già visato tot per quei gi
1: ho bien in unicorn in grand si c'è alla già visato aber schock ai ella s'allegra de minch regal che le servin
0: in unicorn quals che sa su flasi ha in tutta ha in de quals in de quals. Lo trovi è tutto nord in pool a Rugein?
1: Io in Pina e son.
0: A shock vai lu, a shock vai lu direzione on el bogna virt lu on. Questa stat con seu unicorn gradius. Ah, allu termatinza bugena il nome della tata alla Lina la scadiola, che la salu metteren. Il la ciao anche nu de die scolette pu spai. Lofa Maltina.
1: Adio, un gran plissi che ho assolto in gida a quei invies.
0: Non spen. E c'è fin fidena fit fit bella festa con la Lina, oz?
1: Sì, paina.
0: Ah, tocca in altra ga, Valentina Cavegn. Stai ben.
1: Grazie, fit, di invidire, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Onengiadina.ch

0: En corturas per ancuria bugenem flala causa nies giuc comprova mincia gi di onde activa vossa fantasia a da il staunch de se participa. Ir venza lanciau in resch nova runda da nies ce causas a sco quei ei. Mincia incetta ei magari greva de vampa ed vesse e stau il cas ir in solia proposta venza survigneu il barometer. Cama senza autera prau con quals cavazzins cao.
1: La chausa può aver pliras funcziuns. La chausa è in classiker nizaivel. La chausa può in aver in da dance e da dora.
0: Weiss è un buonas 4 minutas pede de fa an qual patraci durunt cal Alize conta a lui giugainza. Quintel, con un qualin de vus.

0: Buongiorno, senza io sparta, poeta de vossa, domenica, il scumadeivel, sesenus vidienzolver, durant streha la pigiada, sil doctor Schola, spicciato con chi if e cozze, si fecini, si levsca vus, vesil pi buongen, pruai de linea, se participei, anies giuc.
1: Ciao, presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Drei Skavazins in a causa per la schliegezion dati, cunque che nous assen pulite lanciata vegn francs, adil Skavazins che duen cudizza vossa fantasia. En quals cheu?
2: La causa può aver pliris funcziuns. La causa è in classica nizaivel. La causa può ins aver in da dance e da dora.
0: C'hai saves quai esser, ampruai, telefonai, 0800 20 21 30, la numera. C'è causas BNG.
3: BNG, Gerin, Teofil, come
0: on. BNG, Teofil, ir il sulet, cul barometer.
3: Exact, eh.
0: Adots?
3: Oltre proprio il compass.
0: Il compass? Drovens qual è in casa?
3: Vuoi bucinare?
0: Senza compass. Bella domenica, Teofil. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Si è buil compass. Se lo svesi essere c'hai, BNG.
4: BNG, c'è me, da Casanova.
0: BNG, da Casanova. Da non del telefono es?
4: Da non bre.
0: Allù, stai in a mese la truja di opener?
4: No.
0: Eins Videos mit der Weiz bereits.
4: Oh, schon
0: bitte.

0: Dona Casanova, c'hai bei sponderal?
1: Io provo sulla laterna.
0: La laterna? Un classico definitivo. The dance, the door. Gege, funziona a Brbuckles, 20 francs. Bugien ponderavi in avondo una casa nuova. Bella domenica, ciao. Ah, forse le non spicciamo un momento, non lo c'è, vengono c'è un 30, forse chi fa un terzici clic o se la causa sa aprire le funzioni, in classica, proprio iniziava, senza in the dance, amflans o da dove, non lo c'è, vengono c'è un 30, a shock. Esistau quai? Parots? Ad insomma, con quals cavazzins?
2: C'è Chausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Se vi spia mettere in frustiera quals cavazzins per le prossime due emmas, se fa un push per pausa il cavazzin, il Chausses usi tau ne vende de meun dati, push per in Chausses special, e va per la italianità, l'estate italiana, e ne vende de meun due emmas il motto de dertier con massa historias, historia de quai de c'è. Ed ebba e il Chausses, non vende da me un in speciale, ma per tutti quei declarenze lo da me un, qui è

0: Tot Pacific esi vigno ures darver legenda cun arrangements ca carmalan.
1: Il challenge
2: presentat al Rock Sedrun, il 7 ed 8 de vost. rocksedrun.ch.
0: De vos gid il Festival de Musica al Vagnin, festival cun concert e dialog o sentir gi in gi musicale il Hotel de Cultura Belfort e dat du di overs de Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schubert, etc. De tron ein Zarli Carigett, de von de vostes culisses intermediazion a Requenz, ne vendeles duas cun Melanie Meichle e la Stalla Carigett, nu acils visitanders ein envidai de crea ort restonces de material in malec de tribuna, a sin tribuna, anza la cijun de giugà, cun simples requisits scenas dil micegi a se schluita en an qual rolla de Zarli Carigett. Tot qua ne vendeles duas alla stalla della casa Carigett Trun, ne vendeles quattr Sarah Gordons, Requinten, lu persunas ca angiula quida d'en conoscer Zarli Carigett.
1: Il Gelender
2: presentat al Rock Sedrun, il 7 e 8 de vost. rocksedrun.ch

0: la domenica cui vien pleonet puspei, ruassai valen val lumnezze il curonta val opener ei historia, sperain chi ei gertigiau cun quaica an qual visitante rapreu avon, che nos ven antupau la gievgia simbia direcziun degen.
1: Cici va profe, pedas es bun lü.
2: Viel Bier trinken.
1: Leben und nicht schaffen müssen.
0: Marà chi vigna l'uvrau de setta dina puspeccia pa en vi quitau kils acts musicals sentien bein quiz d'entre ne an qual moment pede per tecla musica da an qual paterlada Norbert Cavigni, ciao organizatoric a definitiv giu on spi heftis can strapazau ni gin current electric ni lue jentir hantiri cunuat mava cun zamidau si sistem de paga bucun raps bloz quae ominus cashless ni adine puspei plievgia boia etc.
3: Laura, io sapevo so gente che in lotteria ni te as de quiseps se tu chai aber on è da garneala che ni da odil nuot.
0: Uon esi stau scheit gaul bi blech esi mo vigneu in de densa il liquid che visitanders di oponer an consumau a chi è stau scic, bell'aura atras, a forza è de fa con quei che il capo di Yoko Oka a fac la pipi in prima ga. Te clene ga?
3: Io avevo un più con le stifle di gomi, extra, perché il biasti prende sconti, c'hai, per se prepararsi in bledge, trovassi la buia. Qua faccio due indose, dai, non credo.
0: L'esgi pivez a pi sabis, a druau 30 openers, che Norbert Cavigna ad Anton organizzau per vini sin quella idea culs stivals profilactics. D'Anton, dieja von la zendis, suente las dodis, datilu in intervista pileunga cul facit organizatoric a musical di opener. Lumnezia.
4: RTL. In a bella fin demna, cun RTL.

0: En ciun minuto sto che demes gicula domenica s'inclina l'emma ad la premiera che Selina Poa giù quest'emme nostra rubrica dils impuls s'inclina oz cun seu de vos patrac a Schabec col titel Chamona.
1: La China va servida in copalunas grandes ed il plat va in gnusi maisa della salata fin de vol desert. Per ir la Vals d'Ains es ad a torpro la llum de c'è, ed un per dels pucciuns ci sun sortits tenor grandezza i la garderoba. Giusto de spercia mona, un per pas vid la senda sur plattes de crap via, la es recciata quella ciuffa col bullin lung per la Vals d'Ains. L'aua ci sorte es jetta, e tenor il scritt sur la spina nada baiver. Sci svai montagna es dormi in cemona, in una ciambra con una lingiada matraccias. Pel solit desper un graflader sul. Ma si sva in montagna, es dorme in cemona. Basta. È un incle a quella lioci pretenda stanza singola, forza elettrica o luxus in cemona. Su ille sottezzas. I sva in cemona per ir in montagna. I sva in montagna per ir in cemona. Quai fa parte dell'esperienza. Prima, similes infrastrukturas sun impossibles e begis per imblidar. Guardo da finestra e l'ora vezza sves per ceccia cables dotte tensione e daua ciò della spina non riven fin si qui. Seconda, desister de telefonins, dusches ciodes, linzels loms e machines de lavario, quais qua ci fa ora la pernotazione in cemona. Usce d'essere star. Io dai il detox.
2: RTR Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: In Francia e in Spagna furiescen vinavant incendi su guautri as astrus. Finus in redon 260.000 persone sono state evacuate. E William Reis diventa campione svizzer sur les 100 meters, qua in 10,6 secondes. Qua in dus les temas, oz les indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! In Francia e in Spagna combatten millis pompiers vinavant contra gli incendi de Guaut desastrus. En il sud-vest de la Francia sein finus 220.000 persone signides evacuades. Consunt petuciades a la regione intorno alla città grande de Bordeaux, quei han comunicat las autoritats locales. Les flammes sein già devastat una surfaccia de 420 km quadrat, quai corresponde a la surfaccia de 200 Appenzell. Ed in il vest della capitale spagnola, Madrid, sein 8 ulteriori svisnanche signides evacuades, quai han comunicat las autoritats spagnolas. A Berlin e l'uscenon a Christopher Street e veniro giù ier saira, so enter in auto e c'erain in a fulla nel centro della città. Ina persona sai venida mazzada e sedisch ulteriore sai venides blessades per part greva main, quai ha comunicat la polizia tudescia. Intanto discuora quella di un attentat. Il delinquente supponì sia vinavant in fuga. El sei intanto inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica de Berlin. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone fece parte della parada e demonstra per il drets da persone queeres. En il sit della Cina il typhoon Noel frontas in terra franca. En la provincia da Guangdong sa impazza 340.000 persone finides evacuades, quai han comunicat las autoritats locales. Elles avverteschen da plievge gronda e da inundazions. En la metropole da Hong Kong ha il stempra paralisa il traffic aviatic. Passa 150 gols sa invenit stricciats a comunicat il gestionari dell'aeroport. E l'intera regione sa in plena vant vies e buttie segnide serades temporarmein. Ed anche in novità dell'atletica leva, William Reis è campione svizzer sulle 100 meters. In 10,6 secondi se le registre le sasse smiglier tempo personale in il lezzi grunt a Turic. Secondo vini Timothy Mumenthaler, che è campione europeo sulle 12 meters. Tra le donne sa Geraldine di Tizio Frey procura per in exploit sulle 100 meters. E la grignala corsa in 10,96 secondi ed è realizzata smiglier tempo personale. Mancantata sa qualificare anticipata main per il campionato europeo a per conto Mushinga Kambunji, sventer ses congedi da maternità.
2: La meteo.
1: Oggi si sventa sur tracci locale e poi è venir blech. Conter saira dati fase sulle livas pli lunges, quai sortot e nel nord del Chantun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legno di nota, 23 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quars ant las indige della davosa domenica til mens defen a durmi dens a bo usitz a tradizions.
0: RTR. Il concert sin gewisch.
4: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
3: L'ora che voi decidis che vi è radio tunna a resun telefonei e vi è vostra musica preferita in speciale per una persona da vi è scorno l'occien ven 21.30 quella alla jukebox tocca in corte vonno sdudis Gergine Janchi shalu lein in cyber musicalmente alla romoncia alla surmirana che de conta quai che vi è in propri a finadin de vus. Che vi svegliano di essere voi, minimo, meno di quelle persone che fa con proprio tutto, e le pipi grandi, stornadate. Bella domenica!

0: Il concert sin javis dat RTR mincha domenja at e stedi in caffa part a qualura vence capescia e adina chaffan cura telefonescia dalla balla val shons biengi hilda charnar
1: buongi Georgina. Io vorrei sapere da sai quella canzone vivo senza tai disfurbat de visar a tutti che te li rade romanz in a biala domenja io ho spranto venne a plover.
0: Ciao, oz, perché la manova non c'è, e si deve preparare per la prossima onda di caliras. Ciao, dati oz a non qual plugin. Cosa è la valcionza in tutto scelto? E non viene un uot?
1: Bambang, io si dai pluie un po', però un po' pochi sto
0: a fare. Ah, è stesso.
1: Verde, vanno in mendrili, qua sono un po'. Puh,
0: verte, ich stange,
1: aber ich
0: bitte
1: so
0: an
1: der
0: Quetschul, komm in der Chult. Ah, qua ist ja Hilda. Ja. Ah. Bien. Nuss mir rein. Checka Laura fa, kun de quale stat.
1: Ja.
0: C'è plan so not Hilda per quella domenica? Stat non si es il programm?
1: No, bitte blir.
0: Dube, na?
1: Ja. Con utili non no. Io qua, sono un bisnanco is un pranzo in giù là sono di alzuletta blir avrei radio per fortuna
0: grandius Hilda
1: quello sono la domanda lui
0: ah ed venza c'è fa nun Hilda ah sciok se vuoi svezzi in giù c'è fa vieni tocca qui la svezzi fa una gana visita mi racco qui vesoca in questo studio forse non si c'è Hilda o senza nessuna viver senza te dils furbasti in veritabel classicar tocca in altra ga Hilda tutto bene
1: grazie
0: ciao.

0: Els furbats han lanciau l'ura cu vus decidis co vis radio tun questa antivis de la Hilde Czarner te in canus udin te klein dine pusei bugen che via RTR sur tot el concerts antivis BNG a Santa Maria. Marlene Solinger,
1: buon dì donna Georgina. Hai e vesiendo già tutti una bella domenica. Also kun tot ci ploa, oz mai fa da besönde ploa. E schöne belle domenge tot questi teiglen e I cognosce na mai.
0: Hai. Ah, allu Figenza il gevis musical a de quella de Santa Maria, la canzone con il titel ja. Santa Maria, ah?
1: Hai.
0: Della Mireille Mathieu.
1: Mireille Mathieu, hai. Quella teiglesina da jen quella na schon lunch ni pisse. Senti, ma è stato che lei ha compiuto 80 anni e le chante di un uomo bene.
0: Esatto, stau, quest'anno io credo il 22, che la ha
1: compleneu
0: e ha chantato.
1: E le chante mo di una.
0: Con sia vush e marcanta in a kids, a onda o da d'autras. Esce o chanta, ci sa, in sconta, Santa Maria, fu siena ca chi giunde finì Santa Maria, la Mireille Mathieu. La Marlene Solinger ha des il caffè di toppetta della.
1: Sì, sì, perciò
0: Marlene, stupenda domenica.
1: Mi
0: raina gasco e plova e è fitch fitch bi, wenn se busso fa, beh, questa stade un tocca in altra ga.
1: Grazie, Vici, e da lei una bella domenica.
0: Arrivai, Marlene.
1: Adio, arrivai.

0: Il Passler d'Avignon, hein? Scola a esurniu il surnum la Mireille Mathieu, Otskatir RTR, il Gevige de Marlene Solinger, la version alla francesa, l'originale, si esuras de quella Santa Maria, è stata alla italiana, forse la più popolare in terra, nien lunga citudestia, cu Roland Kaiser, conta Santa Maria. Vein vergaulas indisch den ton del telefon denza il BNG a Braila di Melda Schmidt. BNG Melda.
1: BNG Georgina. Io lesso solidar moi famiglie con a forms a pilesso solidar is smartphone den casas de Vins a spital a quels che stan cira els la domenica e in car solid. Quella
0: Exacto, quale semchaus il marsch de San Carlo. Imelda, quasi si brei, plovi?
1: Oh, ja, pusi nau de quale vetta.
0: De quale de pauk, ha?
1: Pi bien vetta, non strom pi biaus.
0: Da si nintic de plion.
1: Laura, sami infa.
0: Na, quai è iesia.
1: Perclic.
0: Per suenter...
1: Forse la porti un mendra.
0: Ah, lo fossi quasca divigessin tutta nor neiv de mezza stat, chissà. Imelda, Cekins sa fa amida in es program de musica, ne me os aves vus decideu scol tunel es proximes duas minutos a maza cul marge de San Carlo in a bala domenica, Imelda Schmidt?
1: Grazie a milion gardini salite il team del radio.
0: Grazie fec, bugen in autraga, agiascuitau da te e a sinse vese.
1: Ciao Giorgina.
0: Ciao.

0: Ai, així sa RTR Tunaina, diumenge d'entre les indis a les 12 cul San Carlo Marci, il Giavish de la Imelda Schmidt del telefon dins il BNG, planete son il bien mietz a Gili Solera Domat. Gili, no avanza l'itz, ni Giavish esmo musica per vus?
1: No, io Giavish qua per questa, anche qualche playa per mai.
0: Paulino Acla. Geli, è schon veu el forse naga live, ha?
1: De in Perga.
0: In Perga.
1: De.
0: Ha? Con in troubadour da capo, ha es il staus.
1: In che un bonus riconosci che spe.
0: Exact. Qua è sia, malgrat tot.
1: Ed è staus meglio che in Perauta.
0: Che de bars. Genzo,
1: ma quella causa da gosto naturalmente.
0: Qual è la scia? Geli, vuoi usare la cassetta di Paulino Aclaia? Vai, è un'ina di quella.
1: Sgurdibile.
0: Ma non c'è un problema? Non c'è più apparente di questa scia?
1: Il apparente, sai, è un
0: Ah, let's an dausil spert las cassettes restano non ci sa se dat forse naga x zenua
1: Interesse compound questa.

0: Pauline, notre classe, c'est jour d'ibels et je vis de Gilly Soler de Dom, de deux semaines téléphonique, mais Léon qui a rebattu un peu de plique, et auteurs Logan's Villa, ha qui opener l'umnezia in te degen, bien j'y pia, brother?
1: Bien j'y pia, vina.
0: Aber stade d'opener...
1: Ha,
0: bu.
1: Stade bu.
0: Aber pibao, Aber lecho?
1: O diu. Gigi.
0: Shock fussens definitiv bu in andrecce lumneziana, shins fuss mai stausa io per lumnezia.
1: Na, qua ia io sia. Quindi ero giuven da Bergasteine, ve? Alto, pi giuven.
0: Us dati zwani ti qual pi pesai che voltan bui giuden in quella truja, ne ve? Che vamo en zurde gen a meren giudò.
1: Ge, qua ia io sia.
0: De quai dati sono e quei pellegrinali.
1: In den Taupe Botan sprich kun sei jo do je gron
0: he je nyu ba pi gron
1: kun sei ro na kombel an to pavs e minche kantuni
0: e kwa je sia je era propi in streve bu
1: aber ja sie di bi
0: kwa bi tem sa media
1: di tem sa media je bai
0: Pia, ot ils dus beadis kein leu, quart vai udeu a lavon, aber live ut le buviniel radio, la Xenia bre la specie ves, ha? Che nus scen resuna. La preferida.
1: De.
0: A quals dus, quals omis dus, en stai ha es in tribuna, adegen, ne ve? Ils omis dus.
1: De.
0: Han concertau an giu a premiera. A brus yeah. sur lascio, esi special per la Xenia, ni combinau un con Salitz?
1: I combinau con Salitz, a nos vigins, ustirs de

0: Questa il Gevis che arriva da Villa Gevis da Pia Bruntren Spezial, soprattutto la canzone preferita della Beadia, la Xenia, con ses giunons a miez, omis dus, an cantau.
1: RTL. In a bella fin demna, con RTL.
0: E non lo ci ven, venci giun 30, se vus, les è un solidarci, cini, semplicemente, Gevis musica.

0: RTL, il concert Sinjavish.
1: Danton venza signor telefon si dalla Bassa, si da Hindelbang al canton Berna. Bienvenuti Silvia Casanova.
2: Bienvenuti.
1: Nuova vanils salits, nimo in per vos?
2: Na, il salits massen ovon tot si casa, tocca si siat, per salida mia mamma, a mia sora, che in Valticion, giusto che avvide fa in capunt. Je vis à dels in viale domenica, degen fa in flottis capunt. Yeah, so quas can conosce me, je vis à in viale domenica tut. Tu bien te, ten gude in bidis, es si plova, aber es ven tuts qui trova. Nus prendesse ne budem plie video giuceu, aber renus poi bu plova.
1: Forse vigne un. Un tic, c'è cu.
2: Chissà, forse.
1: Silvia, quals capuns che vengono farts, quals capuns de sat, e si de vinissi per mia els, ni vengono x, c'è cu, an giù, tocca giù in del banc?
2: Na, io credo quels starten schon così.
1: Ah, e si
2: de vinissi. E negate forse se io vengono sì, lu schon.
1: Eba.
2: A se ok, sto se lu fa giù che io.
1: Bumo ils capunz da mumma in a kijun per turna hai dat un be autres regions da turna sil bi sat Silvia.
2: De, che va?
1: Senza resuna in special per quella duo schemi de fain capunz il buc camuc.
2: De, se pugen, grazie.
1: Bella domenica Silvia Casanova, tocchi in altra ga.
2: Per mi on, grazie.
1: Ciao.

0: ail book gymwch, Charles Books gymwch san e bwydienki e otyntik dy gweda brantina niwyntik pi fresht gwestawil djavis dalla Silvia Casanova si da Hindelbang al canton Berna direttissima si sat termuma a sora che in vide fa capunz dal telefon denza usa il BMSG a Samedan ad una Maria Bergamin.
1: Bien,
0: Maria, nuova nel Salitz?
1: Il Salitz va a me a giuir anniversario il Donat Bergamin a tutti quelli che hanno viaggiato bene della, den stai in visita, nostre figlie, a dina figlia fa cena, una buona cena, le sue ingrazia, a tutti quelli che hanno viaggiato bene, bien in grazia a me.
0: Os Maria, io va giù la guida da preleggerni quals giavis, eh? Can venire che ho il radio per el? Sa bu se su deu jet? En tot il... En ir, en tot il festival, c'è che non savevan bo, Maria. Non savevan 80 plus.
1: Je, 80 plus al, je.
0: 84. 84. Ah, quals can telefonau gratuas. Ah, si c'è sur 80, per exact, se menze bo. Lu menze esclareu quei, oz, 84. Onz, pil Donat Bergamin, ca giù una bella festa, ad ossa ambalinza cul baiazzo, a musical min. Il G. Suenter.
1: Il G. Suenter. Quei è tutina.
0: C'è, se lu figei oz propi pacific.
1: Grazie,
0: grazie. Stai bene, Maria Bergamin, tocchi in altra gara.
1: Grazie.

0: Il Baiazzo, il Javish da Maria Bergamin Sameden combinau con ingron grazie fece tot quals can segitau in xina forma con la festa da natalizia per se donata d'insomma pils bels Javish visitas shengets auguris ad al telefon per il de vos per oz Javish che nus vein cumpli bienji ad andasht bienji Daniel Alik.
1: Yeah, io le sliali prima i genitori che fanno tutto bene, non sono trasparenti, il manaio, a pronti, che sono stati a fare grill con els, io ho fatto un grill, caro mezzo e tutto, yeah, a questi che conosce mai da manaio e tutto, yeah, ed è giù qui in BG e tutto, yeah. E da nene che fa per mai, e buono io a dina, a shock, tracciano io a fare il trado, yeah. Qual fost tot?
0: Daniel, lass uns natürlich zur Stadt den Grill, Kulschkumon, der Fafeu geht dann zum, er in Grill Elektrik?
1: Nein, er in der Gart.
0: Ah,
1: ah, was? Nicht
0: Aschensfahr. Was? Fakt nur yeah. Illegal, sie denn das? Ha? Wo kann yeah. Die Polizei yeah. Arrivi? Aber
1: nein, nein. Quoi vuoi?
0: Exact. Das sind die Tickets.
1: Leo Pane, come si vuole.
0: Spi Revoluzker, sind Leo forse in die Lauter. Daniel, la Helene Fischer, col Feuerwerk.
1: Jawohl.
0: Epidada. Fecci bella domenica, si zu versehen. Ciao, ciao.
1: Grazie.

0: Les novitats del RTR.
1: En la Francia e la Spagna hanno i pompiers ancadin da combattere contro gli incendi sta guaut. Ed il corrider grigiun, William Reis, è diventato campione svizzero sui 100 metri. Localmente si 8 quintar con pliavgia, a cui arriva la temperatura fino a 26 gradi. Il studio per voi al microfono Maria Fiali Biengi. In la Francia e la Spagna combattono mille pompiers in avanti contro i grandi incendi di Wout. In il sud-est della Francia è l'incendio di Wout in avanti di Razà. In tutto sa in plicche 220.000 persone venire evacuate dal contorno della città grande Bordeaux. In evacuazione della città non sa attualmente in becce planizzata. Tenore il burgamester sa la città intanto pronta da reagire se fiste bisogno. Tenor autoritats franzoses aia il fiu intanto estrui in una surfaccia da 420 km quadrat. Quai corrisponde circa ad una surfaccia usce gronda scolz dus chantuns a Pazell. E nos veninter la situazione in Spagna. In il vest della capitale Madrid seien 8 ulteriores vishnankes venides evacuades. Quai an comunicia las autoritats spagnoles. In tutto hanno intanto prest 60.000 persone stui venire evacuate. Prest 30.000 ulteriori persone seien plin avant pertucciate dals incendis, non intanto per via della situazione, anche becch pudi abbandonare lur chases ed abitazions. A Berlin e l'uscenum na Christopher Street Day venire ut giu ier saira, su enterkin auto e cerà in una folla in il centro della città. Una persona sei venida ammazzata, 16 persone sei venida splessata per part greva main. Quai a comunicia la polizia tudescia, intanto discura ella din attentat. Il delinquente supponì sei avvinavant in fuggia. El sei anconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica de Berlin. Avant l'incidente, amplire 10.000 persone fece parte della parada e demonstra per il drecch da persone queeres. E nel sito della Cina il typhoon Noul affrontasse in terra ferma. In la provincia Guangdong seien passa 340.000 persone venire evacuate. Quai an comunicia las autoritats locales. Elas avverteschen da plievgia gronda et inundaziuns. In la metropola da Hong Kong resta il traffic aviatic aeri. Passagieren schon cantas gols seien venit stricciats a comunicia il gestionari dall'aeroport. In l'intera regione seien plin avant vies e butties per il momento venire serrades. E per finir anche una novità dall'atletica leva. William Reis è campion svizzer sur il 100 meters. In 10,6 secundes al gist an contengises meir tem personal in il letzte grund a Turic. Malgra questa prestazione, vessil um da quira, sperasen in resultat anch meier Schuela Gic en vers SRF.
2: Auch jetzt habe ich das Gefühl, es wäre noch eine bessere Zeit möglich gewesen. Ich bin am Schluss außen nicht ganz sauber gelaufen. Man sieht, dass der Oberkörper sehr unkontrolliert ist. Aber hey, schlussendlich habe ich gewonnen, habe einen PB gemacht. Das ist die Hauptsache.
1: Second Eveni Timothée Mumenthaler, der Campion Europäer sur les 200 Meters. Per le donne a Geraldine di Tizio Frey procura per una top prestazione sui 100 metri. Ella ha guadagnato la corsa in 10,96 secondi e realizzato il miglior tempo personale. Mancata da se qualificare per il campionato europeo per contro Mujinga Kambunji che è tornata su entro se scongedi da maternità.
3: La meteo.
1: Oggi è aura variabile, local ma in ese erda quintar con pliogia. Kunter Saira duai Laura lu plie restar schiccia ed i duai a dar in cines fase sue jives. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a quira ed es 12 grads in engedina auta.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Quartzent las dudis calamarende gusti elscau anschau gustaque che veniu surviu ad elsen lumnezia avon chi sin trimbuna a cantà ir sera.
5: Moi j'ai mangé, j'ai trop mangé.
6: Ouais, moi aussi.
5: J'ai trop bouffé.
6: Oh.
5: Kapunz, kapunz, kapunz. Ein kapunz, zwei kapunz, drei und vier.
4: Hils pioniers del hip-hop schwitzer dels ons 80-90 quals de sons unique kein turnaisco oldies veterans a pardo e manege legenda sa an avons a opener lumnezia els udinza e un avonchi dat la masa io son Georgina Yankee shalom mainza.

0: Treis dis, treis notz, musica fasta, buna luna s'entupà, ve semplamein in fec bien temps. Ea rabateu pulit enna dortla val lumnezia, forsa e fac in ni lauter viva da pli, e gestau jubileum il curontaval del pigron opener del grijun, cae parina ga bustaus vendeus o. Cia che quei monta puncto finanzas, mo insomma il facit dell'antira organizzazione, del line-up, cei legra il president Dioca Norbert Cavegna nua vullens, ni stonza forse tutta nor isuls godis in vista al futur. Anna Selina Quinter a domanda.
1: Gli opener im Netz van contrina fin e stau trei sis de fec bea Laura cei facit il stile quei opener.
2: Ja, schel trein facit positiv, also ancet in cu Laura che già stata Schinze buschiti aus, gli opener lumnezia, aber quai dati te nus, quando vai in trais dies bia Laura, su l'aglio, forse pure mai mina caul, aber la in buttugna, no vien priu bugien qua Laura da duom.
1: Trais dies con top aura, tot auter che om vergau a tutine gli opener lumnezia, buddel tot vendi usò. Gisiat meli a docien, an comprau in biet, de covis bu conton giu al maximum.
2: Schinze ves, qua isce fossi mina sempel, a... Na, noi vengono già relativ baul che chi venga se avesse un knab, noi vengono già in parallelo con l'anno 2024, quando erano l'unità vendere oil da voi. In quella situazione attuale del Festival Svizzera, si va a Bosci, Cionsco e a Iu in Agada, questo sa essere una massa fattura, cioè man è il programma già è buono, perché la nostra filosofia, la nostra strategia è di stare là, di 15 giorni, cioè porgere per Cionsco possibile, se c'è chi titolano, ed è di ogni conosco, in conoscenza, da cui inventando buoni e flarò, da cui figliano che altri festival c'è, a breve e altri festival vendono buon playground con ticket e scia.
1: Ci siete meli a doccia, non stai giocci meli a ciunci, in che monte quei finanziarmente per opere?
2: Sì, qui è, noi calcolare in ciò dene con vendivo, è chiaro che non si ne sentì, quella vendita che non si più più, ma oggi neanche il problema delle entrate, se si dice, se vede quella, naturalmente vede in termini il costo, cioè, se mi dà una massa, il davos 3-4 anni, semplicemente tutto piccare.
1: Scegliete forse il futuro calato, quinta con vendivo?
2: Sì, poi naturalmente la causa, noi mai scordiamo sul festival su Scodis, poi in tema che non c'è un scritto, che noi stiamo calcolando con pipau che entrate, stiamo proprio in gada sur domandare il festival, alla condizione che per tutti si costa.
1: Non si vede in Slusprenia?
2: Abbiamo una cosa greve da dire che è un gran moscì, aber ich da sie dir Variante ska kin sto in der Garde mara od in outer point da veste forse sti fas qua bia on se sto ai la scaus sti fas min chon trace je qua je klar ka qua sheia
1: c'è è klar ka ste nus busch per nia
2: also la qualità qua è la grande sfida te sa naturalmente busch per nia che o leo tercia la qualità veni meglio aber ich da sie dir de causa che ti sas con Pippau che fa meglio.
1: Io stavo bia ex Svizzers, io stavo un po' musica tradizionale, senza di, con traufere, festbänkler, di aggiù un po' DJs dentro, quali strategie sono quelle che opener vuol mettere al futuro?
2: Ja, cosa la strategia del momento, also qua non siamo in costrenz, non siamo in da sta giuve, also sta attuale, se meglio dice, a porgere in motiv ad il visitare da noi. Qua è semplicemente nel momento che trend è la musica burmancion popolare, ne abbiamo covers che fanno, aber tutt'ene va in musica in te, da quella più urbana, come per esempio Samu Haber, per esempio, ne osa Sons Unique. Qua è schon, ti sto semplicemente provare da cogliere da poter tirarci via gli euro che possiamo.
1: C'è il stile principale chi ha tracci le più grandi masse questo fin di anno?
2: Allora qua noi non abbiamo analizzato qua del tutto, ma io stavo alti ulive quelle tre sere sono alti ulive, allora in sabato con parliamo con i nonno vong che sono io patente a Oxner per esempio ni hecht le faceva sti chi picciava os quelle sere in te pifeci a bruon sconosa se ni da parte in quelle bands e qua repartiu o alti o leif.
1: Lugesse ti os retrospectiv quel line-up a constau per un?
2: Quel line-up a constau, also jetz vidi line-up jai book, also quai sei budi 100%, quai miu meinig, jai buve da jetz, quando sei un budi il togni da vendere tutti i biglietti.
1: Cioè, onde quei temps eri onde cincia abbiada in caps, chi ha dau e ombregau, un paratodo vi funzionau, ai quai scia?
2: Quel definitivo sì, no, è da quel sistema di cashless che funzionava. Oraifer, also nove sind steht immer den Produkten, sind ja die One, zerz Problems, koi a funktional, also in sin in tip top. No sind pe contents, kan zwar net ne od es, la stange skoins di, aber no sind fein bien Produkt.
1: Sind chans an sper de mi da, des ine ke dau ei ke tot stan paga 20 francs per per ka, ko vole di ke quels gewinne de kampas stan, mo pli paga 20 francs, de ko quella mi da.
2: Wir no sind koi sente, ko di in de nos granden tena de demanda skonus, lange vilu pa koi la situazione del mercato, se non ci sono auto, se non hanno scelto, ma qua da questo non ha bisogno di camper, se non c'è. Noi stiamo analizzando cosa è la grande mela di Liev, ai budi, cioè questo non è proprio una cosa causa che quando correno non c'è la sligazione finale.
1: Cosa vuol dire che stiamo analizzando? Hai già dato un po' di reazioni per quelli che vengono in campagna, quindi in senso è positivo?
2: Ja, also Reaktion sei bo, je bo also quake, also nio kune, sei bo stau negativ, also quae prende nien contra, quake preto così il campa da la stenda, quae vesens minchonka, quae vien pie pau, also quae je, usa, si erescavoni per onza, si diabo plaz, ple lo dormeva neam mietza la pleon, ca dosa ani to, maimo pi alz plaz, chi san dorme.
1: Se ti mere so, in questo fin di avna, vi usur tot, cai è stau per te tiu highlight?
2: Il open è l'omnezia.
1: Et al lowlight?
2: Dati bo.
1: Questa è stata la curantavola edizione di Open Air Lumnezia. Cosa vai vino von? Cosa vede Open Air Lumnezia al futuro?
2: Questo è un tema che l'intera scena del festival c'è. Cosa vede un festival o in c'è un dia giorno? Questa è una causa che non gente ha proprio, per cui in Open Air si ha inventato niente. In questo semplicemente un provato a spostare da fare agosto con zona alla gioventù. E a fare questo open air a 11, non in viaggio, c'è quella scenata onda in sede in giro. A dove sono ciò, è l'intera scena, io hai da un cuore il IEF da Columbus, scopo per fare gosto, i va per lezzi, fa le libere emozioni da niente in festival. Qua abbiamo dettagli sulla fin finale, e naturalmente le bands, c'è che non è grande, plus open air lumnezia, naturalmente il Liug. Il Liug è, da bubia, si bia als logans da fare un open air.
1: Ti fai scopi a 11, ti assedzi dici. Dati è il futuro open air lumnezze con Norbert Gewin?
2: Ja, c'è cosa di si dir che fa per 30 anni, hai scotto quando che è, in di calolo.
1: Ma qui è un po' chiaro.
2: Qui sai un po'. Ja, allora l'altro anno sono anche.
0: A si dir è un hozza di prossimi season tapens Norbert Gewin in lumnezze su enter la festa grande che aveva il rumia a fa orden a degen per tutti che vollen è un buon mettere ad acta sa esser quel curontavolo open air lumnezze storia nigin problem che oggi danza bugen rtr.ch la adressa per massa momenti impressioni tunes reportages a se capescia per è un inega tre via denna qual concerto in tun Amalec, am fleiss, si nossa pana web azur, nossa applicazione Play RTR.
3: RTR, direkt dal Open Air Lumnezia.
0: Edina dati e us cheu via radio un per vossa zurei e se sfarde qualsche ne von 30 ans stai l'imprima ga a Open Air Lumnezia lua un giuvens salvadis a nel decors de quals decennis lu giu terminau lur carriera musicala ion vergau surprendentemente turnais in tribuna Sons Unique, la gruppa della Svizzera franzosa oriunt mo per da in per singles concerts la resonanza del publicum dils fans d'anton stande aschi positiva che Sons Unique fa in una tournée più grande a Sinquella e puspei se fermai in Lumnezia. Davonca is in tribuna irsera an Carlos Leal, Laurent Biolea, compagnia, aber schau i bein culinaricamente.
4: Moi j'ai mangé, j'ai trop mangé.
5: Ouais, moi aussi.
4: J'ai trop bouffé.
5: Oh.
4: Kapunz, kapunz, kapunz. Ein kapunz, zwei kapunz. 3 und 4.
0: Mo è con Venter Plain e ni se presentai ben. Cau è in Ortlur, repertori live a Open Air Lumnezia 2026. Sons Unique, c'est la vie.
6: It's working.
7: Body people in a place if you're ready to rock.
6: Go!

0: Akun Paul najjezi vinjullas du diġa maza għadajvin jahilarik.
1: Las gratulazzjons.
2: Preżentadl bogn enġedina a xkuol. Il bogn kun awa minerala. bognenġedina.ch
0: 26/7/26, quai il datum da dots in propi tut check per vini silmun, veselu e o bein sila carta d'identitat, ni el pass, aber quai elu musica del futur de pops a popas, cain ni si hoz ni ca nation e un hoz tocan mezzanoc. Nus interessesce quals can e in a colligiazion pi streccia cul gidils 26 de fanadur, can chi giun de fa festa a bugen te clan radio sa bein esser Cicci a scritto a nus per vus, ni scrive ne un via telefonin, ni telefonescen a papi tart per gratulà. Quella castia prelegger auguris, Georgina Janchi, shalu, Lena Cever. Per in quartet venze su mio posta, sco ad innan c'è vin cu la vejadicna la pi bassa, la pi giufna a main de scala siedo. 27 ons cumplanescia la Laura Maria Canonica, oz la stato giù alla bassa a Neuhausen spell la cascada del Rhein. A caustati cara sora, nus gratulein, a giavigen tut bienzi natalizi, gauda in balezia gi cun teu amic a la mumma ad il bab a Tun. Tot quai scriva teu fra Ramon a tia quinada Rachel. Vies fra Laura Maria a giavijausco regal musical Matze Knop cun numero uno.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come mille con la pescola, piccolo, no! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

0: Numero uno.
1: Game over.
2: È il numero uno per quella che comprenesce il 27 aval oz la Laura Maria Canonica giù noi husas per la cascada del Rhein. Adossen sur selva la bella foppa pi exacta schluain vegn festival il 60 aval del Jörg Albin. Cool Jörg Albin, cool. Che è stato per voi, car Bab, car Jörg, nus gratulainati. Zun fec, sinteu, si sontava natalizi e gevigein, mo il meglio pil futur, possien tut das gevigis in vigur, a purta a ti, beclec, a pligi, e la vita. Cordialmen, Fedri, Armon, Nadia, a Carmen. A vos cars han divisau de fa il plaisir musical per vies si sontavel Jörg Albin Kuls Hikings, la canzone de Parting Glass.

Eine Canzon popular dall'Irlanda con destinazione Schluinoz, il regal musical pil si sontavel da Jörg Albin. Denton veng avon Linna, main della Foppa in Vallumnezia se fermena Surin, la stat il richisch gier che complenesce in viedecna poet pi speciala. Il si sontaciunavel a cheu stati nus gratulein e gevigein a titut bien sinteu si sontaciunavel anniversari a sintia ufficiala pension. Salitz ti quinada Cloti a teu quinau Toni. Aquinada aquinau an divijau de se canta traufer, gi de vossa pension, a zwar heiter afana.

Questa è il Javish per Rihishgir, su Rin Kasakulji da Dots a Kumplani il 61 e Sanumna il Pensionau. Ci sa con presenz che il gi da sia pension e alla prossima giubilara, la Anna de Rungs oriunda da Ion, che d'anton sa senta e la casa San Martin a Tronha, dice ne vosesi d'un anna. Col gi da dots, contungi slaunta via decina da 93 ons, che ho stati il sconcus adens, il personal, la mena casa, della casa San Martin, Javision, a vus, cara Anna, buona sanadat, contentiencia, tot bien piaveni, a bae balazuras, Nus è la casa San Martin adozzi una fec bella festa da natalizi. Qua divisen e nus Anna de Rungs nus sparen che la musica elegida sapi fa in pign plige oz cu vus cumplanis il 93 che è il cor della patria, il cor sicilian Ion cul magnificat.

0: Il corz sicilian de Jon per Ambelil ne vunt tres avel dalla Anna de Rungs de Jon che d'Anton se senta e la casa Sogn Martin. A tron da scia vens preligeu ad ad empleu tot is gevis musicals dallas gratulazions che n'arrivades per posta elettronica ternus e da nossa vart vine von in Balezia gi de fasta a propimo il meierel nief on da vita.
1: Les gratulazions.
0: Allora, es ist auch oz kurz entre las dias, con us ven udeu de dina tata, ca sia beadia Lina, agi spiciau ves sil gi de doz cu ella cumplenescia sis ons. La tata e la Valentina Cavin, Rugein, la beadia la Lina, quel a tata Valentina Gic.
2: Also, ja, gratulas putena Lina, a divisele del tut bien, cala steti seuna, a pulita, a cara scoletto conosce, a cala di biaplisei con tut quel che la fa, s'allegra lu figliuoste di la seconda scoletta, lu eni luis gronz.
0: Washington's lo comandantic las fastas ha als pipins. Gratulazions Lina Cavegni ne fec bella party a Rugein con tot quaica sauda vitiera schon gleiti Washington's lo prender ort la scaffa de brefs in paquet dat RTR el num de tata Valentina nossa scadiola. Mo partei.
1: RTR La Cupina
0: Dies de l'innos mettens a nossas lingias de telefons in vert per gratulazions spontanes per nascides e nasci. Els vencesis de Fanadur 0800 2130 079 270 07 per in messadi via WhatsApp. Bella domenica!

0: Anton, wenn Sie im Prim gratulant al Telefon, ha, in Numelin, ha, questo credo, gi, uginze schia. Bella, buonasera, Georg Wietzel.
1: Sì, buonasera.
0: Georg.
1: Elles gratulare in nom per manch de mia donna in postut, ma quelle ausse ferm la tostel na po telefonar, Annette Noglers, pel 75 avol anniversari, ella abita via scuol, non les ingevisar tot il bun, s'andà e fortuna, e ber prajair mo conir a ceminar e far fotografies, e non ans dodir anlura, prossima manch per c'è. E il giovice di musica che fu da mia, o se vuoi una clitora mia montagna.
0: O se vende mia montagna, eh? Non sempre mia montagna. Netta ni Annetta, o se quella lingua va in te, ma netta ni Annetta.
1: Also, veramente è il nome Antonetta.
0: Antonetta, ebi, enzo sez, Antonetta. Eh?
1: Ma tutti dicono Netta.
0: Netta, Monetta, senza ambu, Annetta Monetta, Netta Noglar. Ah, sparaina, cala tecla radio la giubilare da 71?
1: Sparain, hai.
0: A shock, je, senza lutta classo enter quasi in rtr.ch. Georg, c'hai fanza con quella domenica oggi?
1: Ma questa domenica è per star pacific, per il momento plova, la pluvia fa erbain, lavorare oggi la natura e sta in pacific.
0: E c'è una gabbia in questa momera in te che plugina, eh?
1: Hai,
0: è preciso. Ma penso che non fa.
1: In Spagna da dire ora bagnare l'ier.
0: Jetzt, letzte Anze proprio giù hefti, alles de vosa zemes, e devi puspe hefti, lemma che vien, culla prossima onda da caliras da bugna iert. Georg, salui, na pacifica domenica.
1: Hai.
0: Grazie per il telefon, all'uscenza.
1: Bella domenica.
0: Grazie Fitch, all'uscenza resuna mia per la giubilara netta Antonetta Nogler a scuola.

Fin, bi, io magi da mia mia alla montagna udeva in special oz per netta noglar a scuol che complanescia il 71 al telefonau a gratulau an Georg Caviezel a consorta. Nulla cien ven, mence ciun 30 la nombra direct al studio per giavis d'anniversari dentone arrivau in gratulazione via telefonin. A quella che due sgizzalas ureglias e da casa a puntra gigna Sabrina Casanova alla nomma che stati chiara Sabrina da tot cor ad gratulain per teis 27 av l'anniversari sperain che aiest un bellissim di oz ad giavujain in pustut sandà fortuna contentezza a bleras bellasuras il nov on da vita. Chiars saluts d'anniversari Maya, tia cuzrina Lea, Selina a nona Leni. Tot quai per la Sabrina Casanova a ses giuvens dulcs 27 ons ella che da casa a Puntraginha.

0: Grazie, Fitch. Kushtik, Pil Torino Mais, and the entire team Bus Greina. At in al telefon a Udeo, ka Mark ka Thomas a anzon telefonau gratulau. Adeo sel telefon per gratulau mi dem jubilar. Ciao, Daniel Alik.
1: Jeu lesi di Daniel, el dai fago, ke la de fatut, el vahun. Kulo Greina Bus vare. Ela plejede quai el find it on tot sa veli e un fit sco nuot sco smais and i tot in buffi a vele lo fit lo tot chelzin in tech mendo di glonda a brelli gero stapel di glonda ge eles pi stetti e soie vi na von a fine biala piazza usere ge o fo tot
0: a alte domingo tanto sono chever a vomes ie fa feste bu per sera.
1: Yes,
0: Daniel, toki in altra ga.
1: Yeah, grazie.
0: Ciao.

0: quellas gratulazioni da RTR. Sì, la seconda in quarta Gaulina. Luvenzin, ulterior gratulant al telefono, bella buonasera Mario Meissen.
1: Una buonasera, l'avvocato Romont.
0: Una gratulazione dobla.
1: Io vi comprendo, vi sono gratulato di un collega di noi, al Victor Dickemann, since io si sono tornato, gli ricordo del tutto bene, dopo dell'ufficiale pensionato, e la sanità per la calezza fece bene, a chi si vede può spegnere, cosa che può spegnere a stadio io. Lui si è udito a Roma in collega che ha lavorato di Roma con tutto, al Torino Meissen, da lei si è gratulato, ha già visato tutto bene, adesso per la chi si vede in gara, io sapevo che non si vede da voi, a breve, quello è io.
0: Intersezze, qua ho messo giusto in ufficiale, Torino è già nella vedetta di pensione? Aber per Torino, Alexia Marcus, Saligina.
1: Poi viene,
0: Salù, è una bella domenica, Mario. Tocca in altra gara.
1: Grazie a te, grazie a voi, tutto bene.
0: Grazie, ciao ciao.

0: Alexi. Marcus metten il punkt final da nos moments hilarics per nascides e nasci il gi dils 26 de Fanadur.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Grazie per vos scrivers, vos telefons, vos messadis per injubilarni, injubilare dati un regal special in forma d'entrada spil bogn engiadina a scuol, la sort quella di Zida, shalom, isha denza ka un intic, asha merenza, chica asha i e laua termala, ha? Ad eila Sabrina Casanova da Puntraginia e la che sa festiva oz giuvens 27 11 gratulazions per qualas entradas ballas uras el bogn engia dina de vus ballas uras per presentar vies gi de festa en buna allegra compagnia sei i ben con vus Georgina Janki ei neven ciao a buon blidei stellegers
1: RTL Las gratulaziuns.
3: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Il hit de stat per Tai. Per Mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simple Mind.

0: Les novitats de RTR.
1: En la Francia e la Spagna han els pompiers encadin de combattere contro gli incendi de Wout. E a Brinzals ad aplirs recurs contro la translocazione preventiva dels abitants. Ieles duas, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. In la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contro ils grands incendis de Wout. In el sud-vest de la Francia e l'incendi de Wout vinavanza de rasà. In tot sein plic e 220.000 persones venides evacuades del contorn de la citat gronda Bordeaux. In tant sein 34 pompiers de Ginevra arrivats in questa regiun. Tenor l'agentura de novitats chist in STA sein elsta in acziun per sustegnare ils pompiers avant liu. E nos veninter la situazion in Spagna. In il vest de la capitala Madrid sein 8 ulteriures vischnanques venides evacuades. Quai an comunicà las autoritats spagnolas. In tot an entant prest 60.000 persones stui venir evacuades. Prest 30.000 ulteriures persones sein plinavant pertucciades dels incendis, nand entant per via de la situazion anc betsch pudi abandonar lur chasas ed abitaziuns. A Brinzals ha da 10 recurs contra la translocazione preventiva dalle abitantes e dals abitants. Quella prevesa d'indemnizar abitants che vuole abbandonare il vitch per l'urciasas e terren. Critica vengtra antar auter la calculazione pauschala dalle indemnizazions. Tras il recurs potesse il projekt de translocazione ir da laua giu. Schuel Sonntagsblick a scritt venge la regenza grigiuna ad examinare il recurs. La radunanza comunale ad Alvra aveva decidì in credit da passa 82 milioni per il progetto del Vic che per equità di Nabova. 90% del credit veng paia dalla Confederazione e dal Chantun. E per finir anche una novità dell'atletica leva. William Reis è campione svizzer sur il 100 meters. In 10,6 secundes ha il de quira gist an contengises meir temp personal en el letzi grund a Turic. Ter las dunnes a Geraldine di Tizio Frey procura per una top prestazione sur els 100 meters. Ella ha guadagnat la cursa in 10,96 secundes e realizzases meir temp personal.
2: La meteo.
1: Ot stati aura variabla local main esi erda quintar cum plievgia. Conter saira duai Laura Lupli a plire star sciccia e di duai a dar in cinas fasa sue ives. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a quira e 12 grads in l'engiadina auta.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau quai per via da Memia Blair traffic. E da quintar con fine a 15 minutes de pli temp da viadi. Sin la via principale, tranter Cazzas e Domat dovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma duas direzions.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats per RTR.
1: En la Francia e la Spagna nen els incendis da Wout ervinavant bec sot controlla. Eda Brinzauls ha da plirs recurs contra la translocazion preventiva dals abitants. Ielas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra els grons incendis da Wout. In el sud-west della Francia sei il fiu entant anquar 15 km de vent della città gronda Bordeaux. In evacuazione della città na sei actual main bec planisada. Tenor il burgemeester sei la città entant pronta da reagir si fiste basing. Finussa in en Francia plicche 220.000 persones venires evacuades. E nos veninter la situazione in Spagna. Il fiu in il west della capitale Madrid na sei anc pec sot controlla. La notte passata seien 8 ulteriures vischnanches venires evacuades. Scola citata da Madrid a comunicà ein els avert plirs alloges d'urgenza per las en tot prest 60.000 persones can stui abandonar lur chases. A Brinzauls ha da 10 recurs contra la translocazione preventiva dallas abitantes e dals abitants. Quella prevesa d'indemnizar abitants che vulen abbandonar il vic per lur chasa e terren. Criticia vengtra entre auter la calculazione pauschala dallas indemnizazions. Tras il recurs potes il projekt della translocazione ir da laua giu. Schuel Sonntag splica scritt, venga la regenza grigiuna ad examinar il recurs. La radunanza comunale ad Alvra aveva decidì in credit da passa 82 milions per il projekt del Vic che periclità di Nabova. 90% del credit veng paia dalla Confederazione e dal Chantun. E per finir anche una vittoria storica nel mondo del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti dal Valais ha guadagnà aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è l'imprima giada in summa che quai è garteggia ad in Svizzer. E nel final a Malcotti guadagnà contro l'italiano Davide Di Veroli con 12 ad Indisch.
0: La meteo.
1: Oggi stati aura variabla, local main esi erda quintar con Plievgia. Conter saira duai laura lup Plievgia restar sciccia e di duai a dar in cines fasa sui aives. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a Cuira e 18 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnes in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau, quai per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con fino a 15 minutes de pli temp da viadi. Sin la via principale tranter Cazzas e Domat dovri pazienza, qua stagnesce il traffic in omadues direzions.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunt scoveridas. Hits. E semper verts. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTR.
1: En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grons incendis da Wout. E per la prima giada in summa, ein spadist schweizer gudenia aur als campionaris mundials. E la squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grons incendis da Wout. In il südwest della Francia sei il fiu entant anquar 15 km da vent la città gronda Bordeaux. In evacuazione della città na sei actual mein batch planisada, tenor il burgamester sei la città entant pronta da reagir si fista basin. Finussa in en Francia plicke 220.000 persones venides evacuades. Enus veninter la situazione in Spagna. Il grand fiu en il vest della capitala Madrid na sai anc bec sud controlla. Dentant an els pompiers grazia a temperatures pi basses ed in vent pi flaivel annunzia progress significans en il combat contra las flommes. En il contorn da Madrid an en tut 60.000 persones stui venir evacuades. E vinavant vai con una victoria istorica en il mund del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti del Valais ha guadagnà aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è la prima giada, insomma, che quai è gartegià ad in Svizzer. E nel final ha Malcotti guadagnà contro il Taian Davide Di Veroli con 12 ad Indisch. Ed anche per una novità della Formula In. Il Grand Premi da Bahrain veng prendi suenter in la Malaysia. Scolorganizzatura della Formula In, FIA, a comunicà, due l'occorrenza a Varliu il 4 d'ottobre sin il Sepang Circuit nel sit della capitale Kuala Lumpur. Il Grand Premi da Bahrain vestiliu mezzavri, el e vinistriccia per via della guerra in l'Iran.
2: La meteo.
1: Da mauna avant mezzi due anche dar aura variabla, il suenter mezzi due l'ora dar adina da pli fase sui ives. A quera arriva la temperatura da maun fino a 26 gradi, a ion fino a 25 gradi e da San Murezzen fino a 20 gradi.
2: Vias e traffic.
1: E nel partenz in la via principale tra Fideris e Küblis esi da quintar con impediments da traffic, quae per via di un accident. Sin l'autostrada A3 stati colonne in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau per via da Memia Blair traffic. Jede quintar con fino a 20 minuti de pli temp da viadi. Ers in la via principale tra Cazzas e Doma tovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma due direzioni.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verde. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

Musica Berlin e Schradin. Per Tai. Per Mai. RTR. Sempre Mai. Per tutti.

0: Les novitats de RTR.
1: En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra els grons incendis de Wout. E per la prima giada in summa ha un spadist schweizer guadagnà aur als campionaris mondiali. Da maundo ha il suo intermezzi dar ad una de pli fase sui jives a cui arriva la temperatura fino a 26 gradi. E les cinc, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra els grons incendis de Wout. En el sud-vest de la Francia sai il fiu entant anquar 15 km de vent de la citat gronda Bordeaux. Una evacuazione de la citat na sai actualmein bec planisada. Tenor il burgemeester sai la citat entant pronta de regir schifiste basin. Finusa en Francia plicche 220.000 persones venires evacuades. E nos veniente la situazione in Spagna. Il grand fiu en il vest della capitale a Madrid na sai anche bec sot controlla. Tentant anes pompiers grazia a temperaturas pi basses ed in vent pi flaivel annunzia progress significans en il combat contra las flommes. En il contorn de Madrid anen tot 60.000 persones stui venir evacuades. A Berlin e ihr Sara in Umschara con in auto en in a folla da jut da tiers la festa per il Christopher Street Day. La cercia da suspecta continuescia. La polizia ha identificia quel sco in da 21 anni che tuccia ter la scena islamistica da Berlin. Tenor il minister dell'intern tudesch Alexander Dobrindt sai ter l'attentat in a persona morta 29 persones sain venires blessades. Quai en 13 persones da pli che quai che era fin usen conoscent. Avant l'incident an pliras 10.000 persones fac part de la parada e demonstra per els drets da persones queeres. E nos veninter novas de la fest da Lucia en el Sertic. En la val laterala da Tavau a chieti il faust da Songal pu di festivare in a Victoria. In der Lucia Finale ist er stapi ferm che Urban Raschle, che mit dem Mandel Songal. In tut an 88 Luciaders fac part alla festa da Lucia in Sertic. L'indigen Christian Biesch ha stui desister per via di una blessura. E vinavant vai con una vittoria storica in el mund del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti del Valais ha guadagnà aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è la prima giada in summa che quai garteggia ad in Svizzer. En el final ha Malcotti guadagnà contro il Taian Davide Di Veroli con 12 ad Indisch. E nos veninter la Formula 1. Lando Norris ha guadagnà il Grand Premio dell'Ungheria. Con quai al campion mondial procura per la prima vittoria della stagione dal team McLaren. Sin il secondo plaz wanda Max Verstappen in Red Bull e sin il terzo Kimi Antonelli in Mercedes. Ed anche del Balapé. Als Young Boys da Berna è lanciata della stagione della Super League Cartagena. Els han battì Sio con 4-2.
2: La meteo.
1: Da man avant mit sti duai ang dar aura variabla, il suenter mit sti duai lura dar adina da pli fase sui aives. A quira arriva la temperatura da maun fina 26 gradi, a ion fina 25 gradi e da samurezzen fina 20 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau. Quai per via da Menia Blair traffic. En il partenz in la via principale tranter Fideris e Küblis ed da quintar con impediments de traffic, quae per via den accident.
3: Quae entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
4: Domenica sera corsa entre le ciun che la domenica sei di gartigliata scoglie vijau Adel definitiv qualche scrive storia de sport per la Svizzera Luca Malcotti un nuovo campione mondiale de duella con la spada. Asci es allegri in campion quals greus di triumfi zulet cavein il moment il valesan da daur de vi sur mar de la VM a Hong Kong.
5: Malcotti!
6: That's unbelievable.
5: Has done it.
4: Luca Malcottica ha fatto su Stiles Pibers con il titolo del campione mondiale della Svizzera a Schieperin Triumph Historic Piricha il sport da spada in memoria si girano il titolo dei Aur Olympic da Marcel Fischer 2004 at Aten ados os per penisenza il nome da Luca Malcotti. Meu nome Gherghina Yankee, shalom, mainza!

0: Vos esse kailare, vos esse kailia, kailira, vos esse kailira.
1: Grazie per parlare, buona milun.
2: Ah, grazie a te, Milun. Lo te cleanse toch gratine de la CS Live sulla tribuna degen. Ve in piclao quella che ho col titolo The Gifts.
1: I wish I had more time with you, God! This goes by so fast!

0: Thank you so much, everybody! Make some noise for my band! Frankie and Ruby!
1: Un million indies numerous acts di 44 aval lumnezia che con 7.800 visitanders per inaga bustaus vos ne usodil tut checa quei munta punto finanzas mo insomma il facit della antira organizzazion di line up che leger il president Joka Norbert Cavigna nua vullans ni stonza i sulscodis in vista al futur venze tot domandau e messaggi de musica via radio che vos ves mon cantau l'intervista antira den tratjan fleissin rtr.ch adeon cusera udinzan qual domanda den trenne baut pi indiscreta a visitanders, per exempel confecca lur conto a piteus de vos gis.
2: Bugra stau favorável. Se n'hi esper vende gis, aber vai xorn e la medema sera en xoxe d'oggen hebes. Pagau in te bia rondes.
1: De pli de quals can sferlatau e de quals can sperniau, abre sco estau cul flirta en bunes treis. Minutos.

0: RTL. Novità se di storges dal sport per vus.
1: Alla prossima minuta con la storia di quella sportista sur Silvana che sto i tras in pidir temps, Chiara Soler, la mountain biker dell'Umbrain che blessures, problemi mentali hanno frenato da corte

0: Za la rucladeni na corsa della Coppa Mundiala ca mes da basi ciao a quei propi bi e na miez la stagiun de varzia situazion magari stantusa alla raccontau ad Andreas Vialant.
1: E l'agi avonda temps per discurrer a Chiara Soler Maniau cu son rivaus all'umbrain leunua che la habitescia insemen cu la famiglia. En steide trana intensiv, fa curses, zella da pibien traisiamnes quasi mo a casa. Denton.
2: In veim dipa di meia, naturalmente trovi un tic pli temps che sciog, pur vede che culciau. E si dine in a causa che insa mai, io se feggios de memia lo vengi puspena vos, per cui ti hai feccio pass per pass plantiu.
1: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada di il ciurvi, movitir vengen un empauet problems mentals. La sesión ha già anciat mal, ruclada en la prima corsa della Coppa Mundiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang e mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
2: Grade al P2Bliu, che è proprio non chiara al P-Tais, ed è non che aveva fatto via crappa, sono della ruclada a grada da giusto il ciao. Adesso il genuils, gli è lo sa se ricordare che in grado venite mai da anci daumai, e lu va mo viu che aveva il seun, e lu va chans viu o ogo che bubien. Aber io ero l'ulede che avesse viu i sedze pai, tel sanitetr, e lu vasse viu che rotte si zirpo.
1: Rotta era d'Anton la capellina, quella d'Anton è surmiau ella di ne un biamender accident. Motutina, paucas uras, su ente la corsa Chiara Soler sentiu, en se cioi ai bubien.
2: L'inciate vau un bo sentiu si cede mai che adrenaline probabile un en aper, qui ero l'uel hotel, vau lu sentiu ok, dei e in scrollada del ciao.
1: En steide lu fa il viadi alla proxima corsa ad Andorra, a Junom, torna a casa.
2: In primis dies vevi proprio bubien, l'avevi usliet, e mega mega mal ciao, vaseva le tot turbel, per cui leo vau feve bia dormiu, also, buon me nientir di, leo vau proprio durau in jamna da servignito, anche io vevi endlich buspene gallo bo mal, ciao.
1: Osa in tre jamnas vargadas, iva teca tec meier, moi drova pazienzia.
2: Les jamnas che nos stai eren proprio fec greves, da mai che era halt ebbia per sulle, aber die comunque war erst studieren tun, ne quei zi chenief. Naturalmente si greif, perché ti vedes ties colleges che ein leu, ti sto stark a sente leg. Aber ja, fällt lusend mel meier ad londere, gaudele culle familie nie quel tala tata.
1: La familia gesta in tala situazions immens importanta.
2: Ja, jo, son die dine con els el sane exatsch ko jo, vai e cekels sane facchio ai meier, die els fanne dine che vensin meier spetrat, schicke la familie e fitch importanta.
1: Ed importanza è che la SAPI sil mainz mincia mai il zavon miez dis all'uvrati alla Cancellia Comunale a Vella.
2: Io sono fece leda, per vedere che a casa venisse io proprio. Ho la tuta per questo non leda, in te gli l'uvra venisse in altas patrats.
1: Perciò io è più semplice, con zone che la è sforzata da sta a casa e la sesi un'alta da mountain bike, l'uco specie gesti il spunt culminons. Pil campionati svizzera, Chiara Soler studa forfè, pil campionati d'Europa el Tessin ed il campionati mondiale finust el Val di Sole se la bosse qualificata.
2: Naturalmente si don per in atletici di se prepara stellentire sesion sin quels tre highlights sentra data ni per vede in crash tot se laue schon busci cool.
1: Con altri splits la sesion la vagada in a sesion d'emblida. Ma questo audi ti rina carriera da sport.
2: Mince profi vengi negave in a sesion che va busci ed io crei o da quelles vengi spifermes.
1: Spella scurlada di il ciurvia, Chiara Soler è un inulteriur nuv da schlidia, il mental.
2: Io sento le sette che sono un po' tutina mental scocciaion, con questo se vuoi se vuoi in turno ad imprendere. Abbiamo creato con mince corsa, mince paschia d'un nuovo saio, imprendere vid l'ondere, sai lo fa meire.
1: Con agite sostendi il stranaders e con differenti metodi, improva Chiara Soler os deveni ton pispert o da quella rosna.
2: Also si gira in gara reflektare e quel che ho fatto per che tutto di gebo stau schliet quel che stau naturalmente il risultato non sbustai quel che non svinci parau aber je io sono in contact bien con un trainer sco e con la mental trainerin aber biasto lo io fa e come me mezza je sto so am mit ton flau ko fa aber ja im flau certe strategie es gediden
1: konkret
2: si gira in gara mo per mai i con velo la musica reflektar per mai un gani e scrive tagebuch quel di defic.
1: Asi è sperella da si mainz un pude ia la partenza mia zuosta legge en Francia, pi probabil sia da vosa corsa della Coppa Mondiale quaion. In bien resultat fos important, in agappa la morala, ma lu è per salvare il plaz e l'equipa di Stömus Youngstars.
2: La squadra si gira di ne che io sei un niangose show in team, per cui stonio sempre in positiva di vinci coi vinci.
1: Muela è de buona speranza. Il team de Tömus ha nominato main adina sosteniuela ils de Vosons.
2: Io ho fatto clic con il team a letzmere ne propri sulti ero. A divesenge che ho giù cella sesion in una mega buona sesion, per cui creo es buon modo mai che ho giù in una sesion. Teg mender chi din io è stas gradi a brinsa naturalmente mai.
1: Il sulet che Chiara Solerca 29 sa fa.
2: Sta minci di vi Londra ad proa ad proa fa vi ne von sempre meno importante vi spas le zvaio ci clic per quei de don io si dir possi.
0: La giovna mountain biker Chiara Solerca è sforzata da perseguita attualmente a iur le scorse della Coppa Mondiale su intersi a greva scurlada del Ciurvisce begeda avon buona stresemma stir corses e l'Italia già vige in tutta casa buona pazienza pass per pass si la via a navos.

Ech a schlager resun, always definitiv ures per Georgina Yanki de Kala schkapa. En in hoi dati la sise, den quella seconda s'enceiva la davosa etappa scursanida a finale del Tour de France a Paris, en stai dils 50 monavonta kilometer strasa d'Antourne, la capitale della Francia, adei diventa ils kilometers del gron triumph de Tadej Pogacar. Gacciar quel el maio jaune che parteusco gron favorita von treis emas sils millis de kilometers sin seu velo ac arrivasco gron victur ozzila Champs-Élysées a Paris victoria numera cun alla pi gronda pi importante corsa de velo del mun per Tadej Pogacar del spren prat plazos propi el ravui de 4 ulteriurs can son dominiau quei concudinè ciun ga il Tour de France c'è che monta record e io lesso il G tocan ca els pedaleschen si la Champs-Élysées calenze toche quella domenica sera con quei classiker cheu io magi la Champs-Élysées ciao ciao bella domenica sera hai ascoltato da vos da me un buona partenza e la manova.

0: Il dit der RTL.
1: Oz con cosi mon, buonasera. Adegen an 7.800 personas visitau a Jopener Lumnezia 2026. Con quai segi la curantavla edizione del festival bo stada vendida o complena main. Di Norbert Cavegn, al president del comitè d'organizzazione Virs RTR. El stoppi in ponderar co prendere mauns las finanzas e javegni. Tutina segi a Jopener staus in success. De Bialaura segi veniu fac fiasta so cilla virt da Gievia tocan sonda. A Brinzauls ai dau 10 recurs in contra la translocazione preventiva dels habitants a las habitantes. Quella prevese d'indemnizar quels che volen abbandonar il vic per lur cases a terren. Criticau ven denter autra la calculazione pausala de las indemnizazions. Al Sonntagsblick scrive che la regenza Grischuna veni os ad examinar als recurs. Alla fiesta de Lotjes il Brünnig dati 4 victurs. Al reg de Lotja Armon Orlik gudogne ansemen cum Fabian Staudenmann, Werner Schlegel e Mathieu Burger. E la Lotja finale vengen ni Orlik ni Staudenmann de metter al contrahent sin dies. La finale an 4 Lotjaders cium contasiat coma 2 punkts a parten la victoria. A per fini antia l'Atletica Leva. William Reis è diventato campione svizzero sul 100 metri. E l'ultima ronda Turic è l'atleta di Quera realizzato in tempo di 10 secondi a 16 centavoli. Ed ora è grado maggiorato sul record personale. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: RTR Vita e Creta.
2: Silvia Zanker è illustratura con Cierp ad Olma. A cui sentiamo bene in sue illustrazioni. Il più bugien ma legge è il movimento. Ma legge il movimento?
3: Mi fa piacere se qui do movimento, se qui do qualcosa da rire, se qui do qualcosa da scoprire. E il movimento deve essere giù scena che forse do quell'ora. C'è disegno scoprimo una piccola persona e quella persona quella ha allora forse un sciarpa mega grande e allora capite la qualcosa per ciò in evento e c'è anche scoprimo di creare movimento, cioè c'è qui il mio motivo prediletto scoprimo.
2: E qual urs è l'ezza saudante le illustrazioni di Silvia Zanker che vengono a Jones è la filosofia da parte il sen della vita c'è dat sen a sia vita. Avant che nous declinons les ponderazioni a Silvia, declinons musica. A Fortan ves vus pede de studiare il sen de vossa vita. In cordial benvegni fa vus Claudia Catomen, bica vus declinons l'emissione.

0: RTR Vita et Crète.
1: La stad anzi c'è special. Il gisen liungs, la sera scaldes, a mingeton para il temps da di pipleun. Ze sind forse sper in lag, ni viagiont tras nos culms, vin forse la gronda demanda, c'è è insomma il sen della vita? Forse il sen della vita exact quel, gude moments conscientemein, cira relazions e da a lacna vita in sen. Pilzinze quei tras la famiglia, per autors tras amicizias, creativitat, cardiancia, ni passion per la profession. Creativitat e passion a Zilja Zanker. Zilja a 28 ans, ella è illustratura con regista Silva Pleuna da casa us a Luzerna. In sias illustrazions sentins in aria frescia, moviment, allegria, ad il medem moment vania profond.
2: El m'occup gugent con memorias al gordens sort de mia mincedì e lura fa pricescis cu qualciose insembles, cu scena combinella, scia c'è conoda propi mia motiv predilet u gens il movimento es mia motiv predilet, quella spa musir in diversas, hai. In divers möts.
1: Also wuss ma legeis il moviment, de co fa quel plegier?
2: Em fa plegier, se quedo moviment, se quedo qualciose de rir, se quedo qualciose de scouvrir, e moviment de managio scennes, c'è forse da quell'ure, c'è disegn scoprim una piccina persumina, e quella persumina, quella allure forse ein sciarpes mega grandes, e l'ure capite la qualciose, cercio in event, o c'è managio scu de creer movimento, also c'è qui il mio motivo prediletto scennes.
1: Vos esses illustratura, con importante esi che vos vesi nel lavoro che fa plegier?
2: Quis fici importante, quis era una grande sfida c'è te de er poder percirir quis plegier, perché scucci non sovenze, scu persone crescies, c'è qui non basta d'una da be aver qualcosa ci fa plegier, astu naturalmente er poder vivere da chica e pel momento deie quis plegier, ma hai la stabilità di son qualcosa ci ins occupa, crei, anus ci creescen e s'occupen con art e illustration.
1: Also, c'è vuol qua dire che vous vese un altro lavoro che viene in raps alle illustrazioni e il lavoro scintic del cor?
2: Hai, also, in mince casi è un lavoro del cor. Hai, questo mince persona cresce che ti rora per se stesso. Also, per me non è so scena se faccio il mio lavoro bello scena senza guadagnare raps, il senso. Quando ho una parte in cui illustri per me, così mi esprimo i miei impissamenti, esprimo quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente per incumbenze e questo fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro scuola in clare c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante che noi clapenze questi raps per il nostro lavoro perché questo lavoro ha valore, hey, preciso.
1: Covesa in illustrazione del sen della vita, onus filosofia del sen della vita. Come valigiassas quel?
2: A quella giuri in c'è caso ger color, ger movement, ed er porto con me una piccina illustrazione e pas lo riesco a mostrare a te. Ti vedi già ed anche disegno ed custaps con mia sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia da me stessa, ma impostita da d'autres, perché hai sono un po' dipendente di storges e questo qui ci incogliasce con autres e è già difficile da poter nudere in autres storges e da giudare questo incontro con persone, figure, mondi, hai questo qui ci dà vita.
1: Io lei sei descrivere in te, forse vesi o buttot. Also, io vesi il colore, vesi il flore, via verde, animals, uccialets, l'uves eu credeu vus, cun urelles, che se sis de vos in pult, in ruax il pult, in scadiola entameon, es escrevida ta cla musica, che va un blidau, also, c'è patrazza in ciò che onde vos come legge.
2: Ci sono veramente descritti fitti bene che ti vedi. A me è semplicemente appunto importante che la mia fantasia è importante, ma è la fantasia di altri. Also, è il titolo è fitti fitti con gente in storia. Also, la bella lera o guardare ma impostuta è la lera ed è già stata l'intrin in storia. E è questo semplicemente un modo per me di sentire libertà, di smanciare tutto quello che ci capita ora questa maesina in cui c'è il lavoro giusto e hai da essere proprio completamente eint in questo mondo nuovo. E conosci tu essere flores, qui la rossa semplicemente era un po' una metafora, ho già detto, per Kiko. Also, qualcosa ci cresce era.
1: Aber wie es atelier da essere in tic creativi, also con calurs intorno, forse in tic caos, per arvarsi con la fantasia?
2: Hey, in mince caso, also, erst il dir tiers, cioè, es um tutta fat otres com mia sor, per exemple, qual es fit strukturede, es um wieder l'imprender de daver strukture, ed ei drauf, qual er, e crea mince persona creative drauf la struktura, mal med dem temp, es quer difficil crea per bjares persona creatives de tenir ein ter questa struktura, ma se sa struktura e con fins lures poi ja er crescer surare, e quasi ja, qualcosa bel.
1: Quella illustration è fit positiva, è plein vita, è scens mira us os il mun, sils conflicts, sils catastrofes. C'è la speravus che il mun vien forse puspei pi fit, sci quel che vus ves malegiau?
2: Questa è una domanda fit difficile, crea, perché also, quando dai la soluzione also, quando da la soluzione per il problema e è crescente che fantasia può giudere o creatività può giudere di cercare soluzioni, ma è crescente giusto fantasia, fantasia su letto non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma che può essere un luogo, un spazio in cui ci si può in cui ci si può insegnare, in cui ci si può provare ore, modi o vie. E importante è loro schon erde loro erterciò irare della fantasia. Also quei badi loro per me cioè sono meno lungi in questa fantasia e non fa quei schon ner bene. Also qui trovo scusa una bilancia, cioè un equilibrio.
1: Also equilibrio dentro il vostro lavoro, la fantasia alla realtà.
2: Hai, a managgio giusto per un'incumbenza, so halt loro un'offerta, loro stu finir questo lavoro in non so. Also questo fitch de bas, cingiures, che dipende l'ora d'una delle incumbenze che so. E hai appunto la struttura importante.

0: Il sen della vita è un fece individuale. Come influenza il sen della vita? Io credo che voi avete esemplato le illustrazioni che avete ad interpretare il quale andrete. Come avete esemplato quel?
1: C'è tutto quella scopa che ci siamo domandato con c'è noi, cioè scopa che trovessi proprio per vivere, cioè che ci sono altri doveri, scopa mangiare, eccetera, ma fantasia con chi non potessi semplicemente più, se qui non desse chi allora non potessi più vivere, crei. Ed è la scuola che ho, e crei che molte persone che ho scuola fanno, ed è certe persone che mangiano loro scuola per cercare questa creatività della fantasia, ed è crei che è un gran privilegio che posso scuola anche l'una per cercare chi ho, ma questo è clear che questo è per me molto difficile. Also appunto sono discorrenze sulla situazione dell'incombenza, l'ostalio era l'una per cercare. Appunto, c'è incombenze facili, dai anche quando tempo per me sves, per disegnare, per illustrare, ed è che la fantasia è il mio senso di vita e illustrare è il mio modo con cui mi esprimo, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di venire intorno e di scoprire piccole robette che mi fanno piacere e hai, o di scoprire cosa viste, cosa in oggetti da mince di, cosa è qualcosa. Also, fantasia sta per tutti e qui può essere trovare 5 minuti.
0: Allora, se ci prendete una vena, voi quello fosse una pinche catastrofe per voi?
1: Hey, in pinche caso. Hai, credo semplicemente che la fantasia fa tutto un po' melder, che è un modo in cui si può appunto avere una collezione in scontri e fare già anche uso l'androvido per la mia seconda educazione con magistra da primaria. E questo è qualcosa che ci piace la creatività e appunto la collezione che si può avere con la fantasia.
0: Noi tutti se tutti stiamo lavorando, noi vengono le nostre obbligazioni, almeno ci dice, c'è mi dà se voi il più buon perché la vostra vita fa anche più sen?
1: E credo che tu proprio bilir tempo per la fantasia, o, also, giusto perché questo per me è importante, e se manco mi c'è tanto appunto da percepire chi ho, e questo è proprio importante da. Hai, da bilir tempo per chi ho, e se questo è un po' 5 minuti, o c'è giusto era me fitch fermo da chattare, ad un altro chattare il senso della vita, e c'è. C'è da uscire un diario piccolo, mi c'è tanti segni e mi c'è tanto, cioè già una volta scrivi perché c'è un grato, cioè c'è il capitolo durante il giorno che mi fa grato. E quel turno è forse un po' kitschig, ma come ci dice proprio, è un po' un game changer e quindi era più già una persona che ho e crea un giorno per il momento, però questo è bello da dire, guarda, in che sei questo di questo incontro quello ma voglio scegliere e devo scrivere qua anche là. Hai, cosa è bello.
0: Lei non può discutere delle medie sociali, quelle influenzation che è mai non è una massa temps, forse è creatività.
1: Allora, credo le medie sociali sono una chance per mostrare e per ripartire creatività e credo però se per me è per il momento piuttosto difficile, o è anche un limite, o è domanda che è quanto tempo volessi proprio investire in te là e loro mai in mie illustrazioni scendono, così mi dice che tu dici perde loro già tempo. Hey. Per me è saggio che ci sono magari in scusso scendono, ma c'è niente che c'è già tempo. Per ir sulle medie sociali, ma è già a dire, c'è già una cosa cool, tu semplicemente crei là mettere confini e avere strutture.

0: Mais on siemis per vossa vita.
1: Come dai a domandò, è crescente di bger semis, con quel c'è di bger fantasia, nisci? Ma è giusto quel semis, spem era d'una mudirta ciò. E hai, è c'è questo difficile di essere crescita e di avere semis, perché ce ne so a me in c'è direzione c'è quel at meinen, hai? Cioè c'è ed è schon certi semis, ma è non sente quanto realistico c'è quel som. O se c'è, hey, ma un semi speciale. Also, è mio semi è giusto no per me l'illustrazione. Questo è un grande semi. Ma è crei erce quel serie realistico. O se c'è, forse non pensi niente, o se observi di quel semi, perché c'è questo parte me.
0: Se vuoi essere in scolastica primaria, e quei enti che insieme da forse davi una buona vostra fantasia al Zafons?
1: Hey, così mi ha detto che sono magistra primaria, ma allegri in postuzzi in chi ho, appunto era sulla creatività e era da partire questo piacere di imprendere e imprendere è stato qualcosa che mi occupa più fermo. Mio papà, da spesso, cioè sono nascita, dice hey, dici, noi imprendiamo tutti, e io penso a papà, tu discuori giù sul genere, tu non imprendi giù più in guetta e più crescita c'è dentro, più c'è in cliccia di un'altra ciò e è mi allegro di imprendere da d'autres e d'autres e da me stessa e da me evolvere di un evento.
0: Also il senso della vita è da di una stavit l'onere, da di un imprendere si c'è mince di?
1: Hai. E mi sento che è mega bello e mi sento che è fitstantus.
0: Per sarà quel discorso, per venire alla fine, c'è è il senso della vita per voi?
1: È creato proprio per dire la fantasia, che è un plate grande e hey, l'ho per mincione avere fantasia c'è ciò che volesti. No, ma appunto, fantasia... Questa era un mega gers factors per me e hai espresso proprio c'è uno smettere di insomgir e hai già visto che era a tutti gli altri.
0: Forse è di vivere il talento, di iniziare il talento e poi c'è passare.
1: Hai ed è di scoprire nuovi talenti e credo che qui dipende è mega fermo appunto in ci periodo che si è giusto in che passa d'evolver hai.
0: Zilje Zanker, filosofont la greve da monda da varti il sen della vita. Sia illustrazione da della ad il sen della vita an fleissin rtr.ch. Quella a tutte le altre episode delle domande filosofiche an fleissin play rtr sot vita e creta.

0: Quest auch in Remastered ils Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Normalmein chica va ad in open air ni festival, turna a casa steunkla. Bo Ivo Orli che sta usavano in Pergis al Paccia Mamma e il Park Ela.
1: Quella fin di amna a che gaussi mies batteries. Et io son letzte svedi, e vai senza. Senza tisi. Stupen. Per me è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mondo che focussau sin consum a profit.
0: C'è che Ivo Orlik, che sta zets in tribuna con sia srimmes ramonches, manege con che mondi e senza tisi a c'è che plegeo del a quel festival jetzt metisesce el pleiz in via.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Ella è schon a fin, il opener Lumnezia 2026. Il Zins vengono un impergiese sentile, ste un cladat della munconza da Sien, del saltà, paterlà, cantà. Autors pitation delle conseguenze del consumo d'alcohol ni drogas. Che va essenza quei, alcohol e drogas, a Ivo Orlik, che sta setz in tribuna, sentiu ad in auter festival. Su plaz in via.
2: Questions van bugien a festivals. Jaue. Un flal drec liuk per gode dus ni trais dis que sentiment de libertat aidenton nianxi simpel. Mo cei festivals fan bain a mi ad mia olma a cenis pitost bo. Ja la vurs ko booker wendel differentes artistes ad artists ad openers ad occurrences. La stadt a stadion alta. Minche findi amna dati plis concerts neca son savens setz sil platz per coordinar dent als acts ad als organisatours. Als undons ma lex tipix a improbabel an conoscenz a tots can ja stai ad in festival. Sturna dat, substanzes illegales, carplines, sepichems, zones pels VIPs,

0: Rumians a cops pels plauns en tuon a de per tot sponsors a reclames de firmes que fan crescer el spiegel d'insulin mod de marasi so. Quai ai bo circumstanzas que fan baina l'olma. Miu meini. La devosa fin di amna son jo d'enton staus con un musicist al Pachamama, el Sursès, in festival a miez las montagnes grigiunas. A quai era total auter. Ne gin alcohol, ne gin es drogas, ne gin rumien, a mincin que pren con sets a lava giu lacne vishala. Ne gin securitas, ne gin sponsors, mo radon 2000 personas, familias, tats, atates, radon 350 fons que curevne tuona pei blot. Ne gin chaos, ne gin aggression. Als Hospes an der Tlaula Musiker aktiver mein, zehn se cincha ad anzal tausch kashi desbo in der Meun. Am Bratschau, Ries, Ures ad Ures, pleine Energie ad Amur, a quai tot senza Alkohol a Substanzas. Quei definitiv bo in Festival ka tschetsche schrositau l'Energie, allai an diesen avos suenter als Verstitz sel Tierp, mo bein quella fin di amna a kagausimies Batrias. At ja son letzte svedi, ai vai senza. Senza tisi. Stupen. Per mei è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mon che è focussato sul consumo a profit. In effidiamna, che fa il bene a me e a mia olma. E va, pia è auter. Io diviso la tutti vino von in una super sessione di festivals e sai raccomandà che magari rendi den curien pao pidic per in drec liug de celebra a festival a veta.
1: Il plaats in via da Divo Orlik, che è scolaste rapper, ad ha in acina agentura per engagements d'artistes ed artists nazionals. Su plaats in via, am fleis e alla quotidiana da vendergis, nisco dinna simplei RTR.

0: was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Il incontro de capellas è un evenimento con grande tradizione. Il prim è venuto organizzato il 1961 a quei sin iniziativa del musicista componista Hans Niederdorfer. Ella era stausa din incontro de capellas a Turicchia da Terciau, che quei savesse essere anzi c'è pilgrigion. Togliez temps evi biaras capellas, denton imuncava in evenimento per s'incontrar, presentar tocs novs, a descobrir capellas giufnes. Dic e fac. Il primo incontro è stato al Marseille a Quera, in gran successo ad una vera fiesta. Il arch musical dat in guarda na voz in quals sontons dils incontres de capellas. Dic su entre las novitats, de las novs.

0: happy now. Co amfrin sil senda la vita? Co sa jeu che vai in flau el? Per zil je zanker da silva pleuna, ca vengio ac ons, eisi schon sco fonstau klar, che che il senda la vita per ella. A co alla in flau el?
1: Fantasia sa quen non desci co, allora non podessi più viver crei ed è discutato chi co e crei c'è mince persone certe chi co scui fend ed è certe persone smenchen loro scu da percirir questa creatività della fantasia ed è crei da gie un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percirir chi co ma questa è clear c'è questa per me mince tanto difficile a suo appunto sono discorrenze terzo sur de la situazione dell'incumbenza lo stelio era d'una terzo percirir appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me sves per disegnare, per illustrare, ed è creato fantasia, è il mio segno di vita, e illustrare è il mio modo con cui mi esprimo, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccine robette che mi fanno piacere, e hai, o di scoprire cosa viste, cosa in oggetti da mince di, cosa è qualcosa. Also Fantasie ist da per tuet e quei paar erbe druvir 5 minuts.
0: Tu ne fitz simpel. Tu tina eisi bu simpel, bu mincin al talent de la creativitat. Ad ebu simpel eisi de stavit lunder da fa una profession, orces talents. De mondes filosoficas da wartel sen de la vita, du menge proxima philosophenus buspei, lucula biatleta aita Gasparin. Jag vigel e vus in abiala domenja, creativa e recreativa. Jag son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

Musica. RTR.

0: musica per Linne Skadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt sur il hit fin per la scoprida RTL. Usciva via scolavit

Davo mezdì da Wurst, da Luise Famos. Mes öls sunt vantats prajuners dalle spessures blondes dels champs. Vent della saira la spetna, duman va nel chuncader cun fartla rienta d'argent.

0: Cun RTR, dalla damaun alla sera. Jeu sun pal nai e jeu vige la vus pien divertiment.
1: Pinch qual fon accompagnava sti mai

Partenza da Peter Lanzel. Da man eo part, da man curcio zulai dar ceus co uos ac clerira oval, sun eo fingias urmuns. Cun pan fatal l'increscion tüm via di facum mai. Non svein in clets, tu sas quae ceo manai, suprem amur del cor, paeis natal. Ed oz ceo part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport mal orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun annöle duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.